0: migliori.
1: Tesoro mio, con chi sei già su 10 foglie che ha già stracciato? E ancora non sacci quello che t'ha già scritto. O sa, c'è sta lontananza, c'è sta cerena a tutti e tu. Ma non ti voglio assillare queste parole. Oggi è un giorno meraviglioso. È il tuo compleanno. T'avessi voluto regalare, che saccio, un sole, una stella. Ma in cambio di manna, che sta rosa, che ti parli di sta amore. Che ti voglio dicere, ti voglio bene. Se a vita mia

tesoro mio, ti avessi a dire ancora tanta cosa, ma solo che sto foglio non mi basta, ti giuro, non mi basta. Ti lascio questa penna, ma non con cuore, perché ti voglio bene, buon compleanno.

e sapone, ma fatto innamorare che sta semplicità. Ma tu non mi dai retta, dice che sei guaglione e non la tiene ancora.

ragazzo, dimmi che non ti piaccio, e questa la ragione. Hai luce a terra, guardami buono in faccia, dice che hai il suo pagliaccio.

Sto vestito bianco come ti fa bella. Stamattina, quando ci ha ammarato la mano a Dio, l'ha ringraziata che ci ha fatto conoscere. E mentre l'Ave Maria ci accompagnava, ha già pensato che voglio stare con te una decina d'anni. E mo quando

0: Bella Radio.
1: Sono le 3:01.
2: Non lo hai ancora fatto?
3: Non lo hai ancora fatto?
2: Fallo adesso!
3: Fallo adesso!
2: Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una canzone.

0: Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni.
1: Un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.

Bella in Love, il dolce battito delle tue emozioni. Tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in Love, il dolce battito delle tue emozioni.
1: Un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.

Bella in Love, il dolce battito delle tue emozioni. Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni. Bella in love, tutti i giorni su Bella Radio.

terra e ho poche luna. E che vuoi più per fare una serenata, per sospirare d'amore piano piano. Parola dolce per una innamorata.

e come dolce che sta serenata. Avvocato, io s'accosto chiudici.

Bella in love. Il dolce battito delle tue emozioni. Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni. Bella in love, tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.

0: per tutti i dispositivi.
1: Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni. Tutti i giorni su Bella Radio.

0: canzoni napoletane.
1: Io non ti capisco più, ma domanda tu chi sei. Forse non ti sto più bene, o se no spiegami tu. E non parlo, non rispondo, non mi guardo manco in faccia. Te volessi in tasti

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.

al chiaro di luna sulla riva del mare. Chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.

chiama vita. E perché la vita si per me. E vota, non do sacerice la parola che la approva. Ma tu mi puoi capire a papà. Puoi sempre contare con me. Non ti scorda mai. Papà, sta sempre non passare a te.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Bla bla bla bla bebe. Granatino. Vince. Sienta come suona la musica.

Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

0: Bella Radio.
1: Sono le 5 e 2 minuti.
2: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso!
3: Fallo adesso!
2: Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una

0: dall'epoca d'oro della canzone napoletana, su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold. Bella.
1: Romantica come non mai.
0: È un'emozione che va dritta al cuore.
2: È bella.
1: Bella Radio.

Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

dall'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.

bella groove. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

all'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold,

sono cose da pazzi, ma quelle sono cose da pazzi. Ma sono proprio, non si arrendono mai, si fermano. Non sanno che si perdono quando ci trattano male.

è salito su, casa, curretta, lascia, non trova niente più e restano a suo carico la moglie, la moglie.

0: Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.
1: Tu, e che fai qua? Ma pure la notte santa mi condusse qua.
2: Ossaccia, non so degni che sta casa, ma è a vigilia Natale, fa fritta e sto malata, e tengo solo a te.

0: avere, sora mia. Non mi fa mettere paura.
1: Sente che sta volta è finita. Non ti dà raggio che ti spiacere e fastidio.
0: Ma che fai dicendo?

0: dall'epoca d'oro della canzone napoletana, su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.
1: Bella Radio.
0: Bella Radio.
1: Bella Radio.

che sfizieta va sa. Tu non lo sai, ma chi sto cuore mio sospira e fa. Ah, sei una bontà, per sto occhianire imbazzisce gelatiere. O ragioniere non riesce a ragionare. Io candaniere sciacquando un bicchiere, sospira e fa. Ah, sei una bontà, non ho vito con barbiere, non sapone, guarda te. Mentre cliente a coppa seggio zombe dice, ma chi è? Tu quando passa mi fai venire una mossa. Poi bocca rossa che sfizieta va sa. Sei una pupata e tutto vicinate. Sospira e fa. Ah.

0: La coppa se c'è zomba e dice: ma chi è? Tu quando passa mi fai vanina mossa, poi bocca rossa che sfizzi e te va sa. Sei una pupata e tutto vicinato, sospira e fa: sei una bontà, sei una bontà, sei una bontà.
1: Bella Groove. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

come si è fatto giù questo carosi. Io mi ricordo quando si è venuto al mondo, perché io con papà stavamo sempre zitti, faticavamo e tornavamo a casa pure troppo una settimana. Quanta pazienza che ti portavamo con papà. Mo si è cresciuto e ti è la stessa passione mia, che le cantava. E io ti faccio capire quanto ti voglio bene. Sono lì che ti dico che si possa cantare una canzone a due luce

0: Cioè, mo mi dici la verità, ti è piaciuto?
1: Come non mi è piaciuto? È pure troppo assai.
2: Bella radio. Sono le 6:03.
3: Non lo hai ancora fatto?
4: Non lo hai ancora fatto?
3: Fallo adesso!
4: Fallo adesso!
3: Scarica l'app gratuita di Bella Radio! Ogni giorno un

0: Canzoni napoletane.
1: Non basta di guardare in da chi stuoglio e cammina pa' mano fuori un mare. Ma basta di incontrare per due minuti e ma basta capire in mezzo di te. Ma basta che ti vedi so contenta una volta in mezzo a 10 appuntamenti. Ma basta un miracolo ogni tanto, ad uno pensa che si innamora di me.
2: Ma basta solo che mi stai vicino, e non mi importa che non mi fa bene. Io cambio male quando stai lontano, perché sono troppo innamorato di te. Ma basta l'ombra tua che sono contento, ma basta sto sorriso accattivante. Ma basta solo che

basta che ti faccio un regalo e ti sta a fianco se ti sento male, ma basta che morisci una parola perché si era paura che tu mi piaci, ma basta poche te perché sei bella, che sto respiro caldo con la spalla, ma basta di pensare a caramelle solo che tu riesco a pazzire.

0: Pronto?
1: Ti prego, non riattaccare, lasciami parlare. Magari non te ne frega niente, ma credimi, per me sei importante. Ho bisogno di te, ho bisogno di viverti ogni giorno, senza nasconderci, senza paure. Non mi basti solo per un'ora. Io ti amo.
0: Non posso, sai che non sono solo, non cercarmi più.
1: No, aspetta, ti prego, vediamoci per l'ultima volta.
0: L'ultima volta? Ci vediamo domani al solito posto, solita ora. Ora devo chiudere.
1: A domani, amore mio.

0: per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio, canzoni napoletane.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Bella Radio. Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: aspetti, ti arrendi.
1: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.

0: 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
1: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
2: rispondi,
1: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
3: Bella è sempre con te.
4: Bella Radio, canzoni napoletane. Bella Radio.
5: Sono le 6:58.
4: News.
6: All'insegna della continuità, i risultati dell'ampia tornata amministrativa dello scorso fine settimana, anche se rispetto alle previsioni c'è più delusione nel centro-sinistra per la mancata spallata a Venezia, dove il centrodestra si riconferma e inoltre si riprende Reggio Calabria da 12 anni in mano al campo avverso. Il centro-sinistra invece si riprende Pistoia e Avellino. Il convoglio di terra della Global Sumud Flotilla è stato pesantemente attaccato nelle ore scorse, probabilmente da forze di sicurezza operanti nella Libia occidentale. Sono stati rastrellati e picchiati nel loro accampamento, poi caricati su dei pullman, ora sarebbero diretti a Misurata, probabilmente per essere espulsi, tra loro 7 italiani. La crisi con l'Iran, le forze americane tornano ad aprire il fuoco nei pressi dello stretto di Hormuz, l'esercito riferisce di attacchi per autodifesa condotti nella notte contro siti di lancio missilistico iraniani e imbarcazioni che tentavano di posizionare mine. Allarme è rientrato circa un possibile contagio da Ebola su 2 cooperanti del Comasco rientrati dall'Uganda dopo una permanenza di 3 mesi, con sintomi riconducibili all'infezione. Ricoverati al Sacco di Milano sono risultati invece negativi ieri sera e positivi a un'infezione intestinale, ed è tutto da Alessandro Cisilin.

telefonare, o per forza caffanura, a gangoppa per parlare. Non mi ricatta che non cucina, che te vai a cuccare ora, se non mangi insieme a te. Guarda il solito orge su un pilota, ha già fatto

0: ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353-495-1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
2: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

0: Canzoni napoletane.
1: Pronto?
2: Pronto, Emiliano? Sono lei. Ti prego, non attaccare.
1: Ma non ti sei stancato di riprovarci?
2: E che la fanno parlare? Dammi solo una speranza, non dice niente.
1: Basta.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.

spento la tua luce, ti ho rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa una guaglione, un piezze mascalzone.

0: Stai piangendo un'altra volta, ma perché non l'hai lasciato? Tu sei scema, sei cretina, tu sei troppo innamorata.
1: Bella radio.
2: Bella radio.
3: Canzoni napoletane.
4: Revisione in scadenza.
5: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno. Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
6: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
7: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
6: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
7: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
6: 342 64 18 410.
8: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
9: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
3: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
2: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
3: Boutique della Frutta Marano e Figli.
2: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
3: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio. Canzoni napoletane. A tutte le ore.
6: Bella è sempre con te.
7: Bella Radio. Canzoni napoletane.
8: Bella Radio.
9: Sono le 8 e un minuto. News.
10: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Ultimo test elettorale di rilievo. Prima delle legislative, le amministrative di domenica e lunedì scorsi restituiscono serenità al centrodestra dopo la sconfitta referendaria. La coalizione mantiene il governo di Venezia contro le aspettative e conferma diverse amministrazioni, pari e patta con il centrosinistra che si riprende Pistoia. Cala l'affluenza di quasi 5 punti, fermandosi al 60%. Laura Supino.
11: All'insegna della continuità ai risultati dell'ampia tornata amministrativa che ha coinvolto quasi 750 comuni, di cui 18 capoluoghi, delusione maggiore nel centrosinistra per la mancata spallata a Venezia, unico capoluogo di regione in ballo dove vince Simone Venturini. Il centrodestra si riprende dopo oltre un decennio a Reggio Calabria con la vittoria schiacciante di Francesco Cannizzaro e si impone al primo turno a Crotone con Vincenzo Voce. Il centrosinistra invece si riprende Pistoia con Capecchi e Avellino con Pizza, mantenendo Prato con Biffoni, Mantova con Murari, Andria con Giovanna Bruno. Nettissime le vittorie anche di altri due candidati del centrosinistra che però correvano senza simboli di partito. Vladimiro Crisafulia Enna e l'eterno Vincenzo De Luca. L'ex presidente della regione Campania trionfa a Salerno e ne diviene sindaco per la quinta volta. Negli altri capoluoghi si andrà ai ballottaggi il 7 e l'8 giugno, centrosinistra avanti a Chieti, Agrigento e a Trani, centrodestra avanti ad Arezzo, Macerata e Lecco. A Messina, Basile Delfino di Cateno De Luca straccia il centrodestra ufficiale e si impone al primo turno, vince un civico.

0: Scarafini anche a Fermo.
1: Il convoglio di terra della Global Sumud Flotilla è stato pesantemente attaccato nelle ore scorse, probabilmente da forze di sicurezza operanti nella Libia occidentale. Lo riferiscono i portavoce italiani dell'organizzazione. Gli attivisti che stanno tentando di portare aiuti via terra a Gaza sono stati rastrellati e picchiati nel loro accampamento, caricati su dei pullman, ora sarebbero diretti a Misurata, probabilmente per essere espulsi, tra loro 7 italiani. Ieri arrestati anche componenti di una delegazione di 10 persone di cui facevano parte 2 connazionali che tentava di negoziare il passaggio verso Gaza. A negarlo il generale Haftar, che controlla la Cirenaica. La Farnesina, attraverso l'unità di crisi, ha avviato verifiche sul caso e segue gli sviluppi il ministro degli esteri italiani.
2: Stiamo seguendo la vicenda, dovrebbe esserci oggi l'udienza davanti al giudice, io mi auguro che li possano espellere il prima possibile, quindi per tornare a casa. Stiamo seguendo minuto per minuto.
1: La crisi con l'Iran, le forze americane tornano ad aprire il fuoco nei pressi dello stretto di Hormuz, l'esercito riferisce di attacchi per autodifesa condotte nella notte contro siti di lancio missilistici iraniani e imbarcazioni che avrebbero tentato di posizionare mine. Il segretario di Stato Rubio precisa che i negoziati sono ancora aperti. O un ottimo accordo o niente, dice il presidente Trump, citando in particolare l'obiettivo che Teheran consegni l'uranio arricchito agli Stati Uniti. Le indagini sulla morte di 5 sub italiani in un'immersione nelle Maldive, ieri sono state eseguite le autopsie di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri, oggi saranno analizzate le ultime 3 salme. Sentiamo da Laura Carchidi.
0: Le autopsie dovrebbero cominciare in tarda mattinata all'ospedale di Gallarate, in provincia di Varese. Il medico legale esaminerà i corpi di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacale, e di Muriello Denino. Nello stesso nosocomio ieri sono state eseguite le autopsie di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. I risultati saranno utili a chiarire definitivamente le cause della morte dei 5 subacquei, mentre le analisi delle GoPro, le action cam che sono state recuperate dal rescue team finlandese, potranno aiutare forse a capire il motivo per cui i sub sono finiti a 60 metri di profondità in un anfratto della grotta nell'atollo di Vavu, in un conicolo marino dove è alto il rischio di scarsa visibilità dovuta ai sedimenti corallini. Tra l'altro sarà necessario appurare in cosa consistesse la missione affidata dall'Università di Genova alla professoressa Montefalcone, considerando anche che l'Ateneo genovese ha sempre sottolineato che l'attività di immersione subacquea non rientrava in alcun modo nelle attività previste dalla missione scientifica, ma è stata svolta a titolo personale. Intanto la squadra mobile di Genova, sempre su delega della Procura di Roma, titolare delle indagini, prosegue nell'acquisizione di documenti e testimonianze.
1: Allarme rientrato circa un possibile contagio da Ebola per 2 cooperanti del Comasco rientrati dall'Uganda dopo una permanenza di 3 mesi con sintomi riconducibili all'infezione, ricoverati al Sacco di Milano. Sono risultati ieri sera negativi sia alla temuta febbre emorragica che alla malaria. Sarebbero invece positivi alla Shigella, un'infezione intestinale, lo ha annunciato l'assessore al welfare lombardo Bertolaso. Calcio, termina un'altra stagione di Serie A ricca di sorprese ma anche di delusione. L'Inter domina e alza lo scudetto con largo anticipo. Roma e Como estromettono Milan e Juventus dalla Champions League e intanto Conte e Allegri danno il via al valzer delle panchine. Lorenzo Villanetti.
3: A poche ore dalla fine del campionato il pallone si è già trasformato in un giradischi. Per alcuni la sua melodia ha il sapore dolce della Champions, per altri ha il ritmo sincopato di un valzer scatenato dall'addio di Antonio Conte al Napoli. In attesa del suo sostituto i partenopei parteciperanno insieme ai campioni d'Italia dell'Inter alla massima competizione europea. Con loro anche Roma e Como che a sorpresa all'ultima fermata di un treno imprevedibile hanno estromesso Milan e Juventus. I rossoneri, scottati dalla grande delusione, hanno esonerato Allegri e mezza dirigenza. I bianconeri per ora rimangono con Spalletti, entrambe le squadre però dovranno accontentarsi dell'Europa League. La Conference invece attende l'Atalanta e forse Sarri, destinato a guidare la Dea dopo l'anno complicatissimo del grande ritorno alla Lazio. In attesa delle ufficialità, il puzzle dovrebbe completarsi con Gennaro Gattuso sulla panchina dei biancocelesti, pronto a ritornare in un club dopo la parentesi da CT con la nazionale naufragata in Bosnia.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
4: Bella Radio. Bella Radio.
5: Le previsioni meteorologiche
4: in collaborazione con Trebi Meteo.
6: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio. Ci attende un martedì caratterizzato dall'anticiclone subtropicale su tutta l'Italia e dunque anche sulla Sicilia. Una giornata in prevalenza solata e stabile con cieli sereni o al più nella seconda parte del giorno avremo delle velature a tratti sul versante ionico. Le temperature massime diurne nel complesso non saranno particolarmente elevate, seppur sopra media, valori infatti che non andranno oltre i 28-29 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
7: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Oh, oh, oh, bella, bella, bella radio.
10: Canzoni napoletane.

0: la bella canzone di Franco Stino, Tu con me. Il titolo reale, Tu con me.
1: Francesco, oh. Ah, sì. Mattina.
0: E non mi dici niente tu.
1: Ho inventato un mondo, va bene. Sorrido, prendo un foglio, scrivo. Viva Francesco.
0: Voilà. Ieri mi sono dimenticato di fare gli auguri a Salvatore di prima. Ecco perché non mi ha chiamato, non mi ha detto nulla. Ieri era il suo compleanno, auguri Salvo, non è mai troppo tardi, auguri all'amico mio Salvatore di prima. Ieri dovevo fare ieri e non ci ho pensato. Salvatore, che pazienza, capita, no? Uno no, può anche sfuggire, no? Poi niente, non batte neanche ciglio. Non batte neanche ciglio, comunque. Chiusa parentesi. Buongiorno, buongiorno, buon martedì. Io sono Francesco, come sempre, tutte le mattine dalle 8 alle 10 a tenervi compagnia. Ma io sono una persona seria, non con quello là che ogni tanto viene qua e mi sta accanto. Oggi vengo, domani non vengo, ora mi riposo. Dove sei? All'albergo, dove sei? Parla di Fritz, l'amico mio Fritz. Vabbè, pazienza. Me lo devo sopportare io, no, perché poi o così o così, non è che hai altra scelta, o ti va bene così o no, quindi va bene così. Poi che devo fare? Devo salutare dunque Sabuccio, mi scuso, buongiorno Sabuccio. Ma lui è attento, ieri mi era sfuggito, non vi dico che cosa, giusto, mi era sfuggito, diventa una cosa. Eccolo qua, si è fatto bene. Ieri mi era sfuggito una cosa che sappiamo io e lui mi ha mandato il messaggio. Furbetto, lui l'ha capito che io ho avuto un attimo di lapsus. Che cosa che... Però poi mi sono arricupigliato. Giusto, dico bene, oh, Sabuccio, vi scuso, saluto a Sebastiano Andoro, Antonio Mascale. E va bene. E salutalo. Salutiamolo. A Sebastiano Toro, che ho avuto ieri, ci siamo incontrati con Sebastiano Toro, sì, ieri lo so che a voi non interessa niente, a me sì, perché mi ha offerto il caffè ieri, che poi sempre uno, non è che dice due caffè, un caffè, e lui che fa? Prende il cucchiaino, ne sosteggia un pochino e l'altro lo bevo io, hai capito? Ieri era raffreddato, dice beve, che beve, prendi il cucchiaino, che beve nella mia tazzina, questa cosa beve nella mia, e questa è la prima cosa che devo dire stamattina, il resto ve lo dico dopo.

e non può mai capire quando era sale. Mi fanno col treno muore tutto due, sì. Ma non sarà mai lo stesso. Non sarà mai lo stesso a chi le cade nel

0: Non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Anche oggi a piedi.
3: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
4: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
3: Noleggio auto a partire da 30 euro.
4: Chilometri illimitati.
3: Anche senza carta di credito.
4: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
3: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
5: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
6: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
7: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
6: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
7: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
8: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
9: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
10: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
11: Dall'epoca d'oro della canzone napoletana, su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.

0: Bella, bella, bella, bella, bella, bella,
1: bella, bella, bella.
0: Alavoro, questa bella canzone di Mauro Caputo, una bella canzone del passato, non guasta mai. Pippo! Oh, no, saluto il nostro caro amico Pippo. A lui piacciono le canzoni del passato. E sono le più belle, tra l'altro. Allora. Certo, voglio dire, noi potremmo. Ma siete ridicoli, no? Ce l'ho con il Partito Democratico. Ma siete ridicoli, ma siete veramente per quello che è successo a Venezia? Cioè, farsi appoggiare dai musulmani. Voglio dire, fare un partito musulmano per cosa? Per accimolare voti. Certo, c'è una grande comunità a Venezia, allora la scleni, che fa? Dice, minchia, ora mi alleo con i musulmani, così mi portano i voti a Venezia. E invece l'hai presa nel culo, cara amica. Pazienza, che vuoi fare? Siete sempre ridicoli. Siete per prendere qualche voto, fate di tutto. Basta. No, basta, non parliamo di questo, perché noi dobbiamo farci i fatti nostri. I fatti nostri, ad esempio, sono quelli dell'almanacco di oggi, martedì 26 di maggio. Ebbene sì, è il 146esimo giorno dell'anno. E questa è la 22esima settimana, e alla fine del 2026 mancano 219 giorni. No, ce l'ho con il mio sponsor, che ha intenzione di abbandonarmi. Pazienza, che vogliamo fare? Il mio sponsor mi abbandona in doccia a dormire. Dice che c'è crisi, ma non mi paghi. E poi mi dice che c'è crisi, ma non mi paghi. Una lira non me l'hai data per lo sponsor. Che dici, c'è crisi? C'è crisi. A te la cura. Non mi paga, tra l'altro, non sono neanche pagato. Per darmi a spada a dormire. Mi ha messo le 72 casa. Ci sono tutti i divani di belli, belli, belli, belli. Ci sono i divani belli, belli, belli. Tutti i tipi di divano, tutti colorati, belli. Ora è primavera. E no, ora è quasi estate, non primavera. Il divano a casa tutto colorato, bello, bello. Allora, facciamo gli auguri a chi? Oggi è San Filippo, auguri a Filippetto. Oggi è Berengario. Io vorrei capire chi è che si chiama Berengario, va bene. Oppure Gennadio. O Guinizzone, Pardo, Prisco, Quadrato, Sintrio. Oh, e oggi anche Santa Felicissima, va bene. Che cosa dobbiamo aggiungere? Ah, vi aggiungo che San Filippo Neri è il protettore dei giovani. Grazie. Ah no, no, no, non faccio parte di questa categoria io. Va bene, non è che dobbiamo fare tutto questo casino. Oh, diciamo il proverbio del giorno. Proverbio del giorno: fango di maggio, spighe d'agosto. La frase, diamo la frase del giorno: non abbiamo mai tempo, eppure il tempo è tutto ciò che abbiamo. Riflettete. Non abbiamo mai tempo, eppure il tempo è tutto ciò che abbiamo. Ma poi che posso dire? Che è nato oggi è intuitivo e determinato, con una forte capacità di affrontare il cambiamento e guardare avanti a chi tocca. Cosa abbiamo da dire ancora? Possiamo dire che nel 1897 Bram Stoker pubblica il romanzo Dracula. 129 anni fa è uscito Dracula il romanzo. Nato in questo giorno, guarda che è nato, 102 anni fa, diceva Mike Buongiorno. Mike Buongiorno, amici, 100. Se campava avrebbe compiuto 102 anni, eppure ci poteva arrivare, perché voglio dire, 102 anni non è che ai tempi di oggi sono così tanti, sono tanti, ma ci si arriva facilmente. Poi invece compie 62 anni oggi Lenny Kravitz, ed ancora Luca Toni, il campione, Luca Toni, il calciatore. Luca Toni oggi compie 49 anni, auguri anche a Luca Toni. Poi basta.
1: Non ci avrei scommesso mai.
0: Così
1: finisce tutto.
0: Gigi Finizia, così. Saluto Santina.
1: Non ci avrei scommesso mai.
0: La Napoli fisce. Un saluto a Peppe Farina da Santina.

bella, eh? È bella questa canzone, ma è molto bella, è molto bella. Allora, è così, siamo giunti esattamente a che ora? Alle 8:36? Già quasi 40 minuti, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Allora, poc'anzi stavamo dicendo della Skline, come si dice, come si fa a chiamare questa qua, questa svizzera che è venuta in Italia a rovinare l'Italia. Cioè, a Venezia è successo che lei si è alleata, ha fatto il partito dei musulmani, visto che c'è una grande colonia di musulmani a Venezia, lei ha pensato bene, dice, beh, facciamo sto partito, ci facciamo appoggiare dai musulmani e così vinciamo le elezioni a Venezia. Invece gli italiani, che sono sempre italiane, persone serie e vere, hanno votato contro questa scelta della Skline. E quindi ha vinto, ma non perché abbia vinto la DEA, assolutamente, da politico, contro queste, perché i musulmani sono loro che si devono adeguare alle nostre leggi, non siamo noi ad adeguarci a loro. E che senso ha il velo, queste cose qua? Ma finiamola, cara. Cala Eli Skline, Beacon, come che sei qua? Fatti a fare il day party, il party day, come si chiama, cambia mestiere. Ha rovinato un partito, questa qua, ha rovinato un partito. Comunque, va bene, sempre viva l'Italia e forza Italia. Di qualunque corrente politica tu possa essere, noi siamo, però l'Italia rimane sempre Italia. Dove sono i politici di una volta, i Craxi, Almirante, tutta questa gente che veramente, il Berlinguer, dove sono finiti? Dove sono finiti? Ditemi dove sono finiti. Che vergogna.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
1: Revisione in scadenza.
2: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
3: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
4: Super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
5: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
6: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
7: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
8: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
7: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
8: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
7: 342 64 18 410.
9: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
10: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia! Bella ti sveglia! Bella ti sveglia!
11: Bella Good. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

quando è salito su casa Gurrete lascia, non trova niente più e restano a suo carico la morte.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
1: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
2: Un'oasi di eleganza.
1: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
2: Diventa la tua spa personale.
1: Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia, bella ti sveglia, bella

0: eccoci qua, siamo rientrati. No, non è che sono zitto perché sto, dicevo, ma come mai rimane zitto? Lo so io perché sto pensando quello che devo dire, ma già lo so quello che devo dire perché sono già pronto. Sono già pronto per quanto concerne la saggezza del giorno, la perla di saggezza. Vi pare perché lui non è presente, però poi lui si prepara e adesso qua poi la saggezza di, la perla di saggezza di quest'oggi con la sua voce polposa, con la sua, signore, la perla di saggezza di, del nostro caro amico Vittorio. Vittorio.
1: La perla di saggezza di questa mattina. La corda è corta,
0: sì.
1: E lo puzzo è funno.
0: Cioè?
1: In italiano.
0: Sì.
1: La corda è corta,
0: sì.
1: E il pozzo è profondo.
0: Bene, spiega.
1: Il significato è ovvio. Se pur quando tu possa desiderare qualcosa, se non hai la capacità, i soldi o gli strumenti giusti, non riuscirai mai ad ottenerla, in quanto la corda è corta e lo puzzo è funno.
0: Vittorio, hai messo troppo bassa la tua voce, senti. Ma falla come ti ha fatto mamma, non ti cambiare la voce, Comunque, era la perla di saggezza di oggi, eseguita, cantata e recitata dal nostro caro amico che si chiama, aspetta, come si chiama? Ah, Vittorio. lontano dagli occhi, vicino col cuore, lontano dagli occhi, non lo so come si dice, però abbiamo finito dopo la bella perla di saggezza un po' troppo. Gianni Celeste, senza te non posso stare.

0: se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
1: Bella è sempre con te.
2: Bella Radio, canzoni napoletane. Bella Radio.
3: Sono le 9 in punto.
2: News.
4: Ben ritrovati all'ascolto da Alessandro Cisilin. Segnali ancora contrastanti dalla crisi iraniana. Mentre alti funzionari di Teheran sarebbero in Qatar per negoziati, il comando militare americano rivendica attacchi definiti di autodifesa contro siti missilistici e imbarcazioni che avrebbero tentato di posizionare armi vicino allo stretto di Hormuz. Lo stretto va riaperto in un modo o nell'altro. Anche Cina e Russia sono d'accordo. Le parole del segretario di Stato Rubio in visita in India. Ho un ottimo accordo o niente, dice il Presidente Trump, che fissa l'obiettivo della consegna dell'uranio arricchito di Teheran agli Stati Uniti. E intanto l'omologo iraniano Pezeshkian annuncia il ripristino della rete internet dopo le restrizioni messe in atto con l'inizio dell'offensiva israelo-americana del 28 febbraio. Ultimo test elettorale di rilievo in Italia prima delle legislative. Le amministrative restituiscono serenità al centrodestra dopo la sconfitta referendaria. La coalizione di governo, contro le previsioni, mantiene il controllo di Venezia, unico capoluogo di regione in ballo con Simone Venturini, e si conferma in molte delle quasi 750 amministrazioni in ballo. Delusione nel centro-sinistra, che sperava nella spallata in laguna con Andrea Martella, sostenuto dal campo largo. Cala di quasi 5 punti l'affluenza, fermandosi al 60%. E nei 17 capoluoghi di provincia, sostanziale pareggio, il centro-destra strappa Reggio Calabria al campo avverso con Cannizzaro e vince a Crotone con Voce. Il centro-sinistra si riprende Pistoia e conquista al primo turno Avellino con Pizza, mantenendo Prato con Biffoni, Mantova con Murari, Andria con Bruno. Nettissime le vittorie di due candidati di centrosinistra senza simboli di partito, Vladimiro Chesafulli a Enna e Vincenzo De Luca, che diviene per la quinta volta sindaco di Salerno. A Messina e a Fermo vincono i civici Basile e Scarafini. Negli altri capoluoghi si andrà ai ballottaggi del 7 e 8 giugno. Tennis, Roland Garros, Cobolli si aggiudica il derby azzurro contro Pellegrino per 3-7-0, sfiderà il cinese Wu al secondo turno. In serata l'esordio di Jannik Sinner contro il francese Tabur, prima di lui in campo anche Arnaldi e Darderi contro Grigspur e Hofner. Tra le donne, Cocciaretto opposta nel pomeriggio a Carnieva. E con questo è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
0: Bella Radio. Bella Radio.
2: Le previsioni meteorologiche
0: in collaborazione con Trebi Meteo.
5: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio. Ci attende un martedì caratterizzato dall'anticiclone subtropicale su tutta l'Italia e dunque anche sulla Sicilia. Una giornata in prevalenza solata e stabile con cieli sereni, o al più nella seconda parte del giorno avremo delle velature a tratti sul versante ionico. Le temperature massime diurne nel complesso non saranno particolarmente elevate, seppur sopra media, valori infatti che non andranno oltre i 28-29 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
1: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazioni e regolamento su anyplenitude.com.
3: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
4: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
5: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure è già pronto, cotto e pronto da gustare.
4: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
5: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
6: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia, Bella ti sveglia, Bella ti sveglia.
7: Dall'epoca d'oro della canzone napoletana, su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.
8: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
6: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Silenzio, Michela D'Amico con questa bella canzone del passato che si intitola Dinto Silenzio. Oh, questa mattina siamo in ritardo, ma noi in ritardo di più del ritardo. Carlo Popolo di Bella Radio, Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Dobbiamo parlare di oroscopo, quindi iniziamo con il segno dell'Ariete. Eccolo qua, Ariete, Toro, Ariete, Ariete, Ariete. Cari amici dell'Ariete, l'amore. In mattinata potresti avvertire ancora la tensione dell'opposizione lunare. Dal tardo pomeriggio però l'energia si fa più passionale e meno diplomatica. Smetti di negoziare, lasciati andare all'istinto. Oh, era l'amore dell'Ariete, il lavoro. È un martedì trasformazione. Se un accordo sembra bloccato, verso sera troverai la chiave per sbloccarlo usando l'intuizione invece della logica. La salute, energia interna in mattinata, senti il peso della stanchezza, ma la serata promette una ricarica di grinta quasi sotterranea. È il segno dell'Ariete. Oh, parliamo del Toro? Eccoci qua a parlare del Toro. Amici del Toro, Toro, l'amore. La luna entra in opposizione in serata, potreste sorgere un pizzico di gelosia o il desiderio di scavare troppo nei pensieri del partner in lavoro. Sei molto attento ai dettagli burocratici, ma in serata evita scontri con i collaboratori. In fundus dulcis, la salute. Attenzione alla gola e alla zona lombare. Un massaggio o un bagno caldo ti aiuteranno a scaricare la tensione accumulata durante il giorno. E gemelli, parliamo di voi nati sotto il segno dei gemelli. L'amore dei gemelli, con il sole nel segno sei al centro dell'attenzione. La luna ti sostiene fino al pomeriggio, regalandoti incontri vivaci. Il lavoro, sei un asso nella manica per il tuo team, riesci a rendere semplici i problemi complessi. La salute, ti senti vitale, ma attento a non disperdere energie. Occhio vivo. E poi parliamo del Cancro. L'amore. Preparati a una serata magica. La luna entra in trigono dallo Scorpione nel tardo pomeriggio, accendendo il tuo fascino misterioso. Il lavoro, la tua creatività oggi è potente. Non aver paura di proporre soluzioni fuori dagli schemi. Il tuo intuito professionale è baciato dalla fortuna. La salute del Cancro, recupero della forma fisica. Senti una nuova forza emotiva che si riflette positivamente sulla tua resistenza allo stress. E questo è quando... Oh, fermiamoci con l'oroscopo, con questo segno del Cancro. Poi più avanti parleremo del Leone, l'Acquario, i Pesci, Scorpione, Sagittario, i Pesci, etc. Una bella canzone di Gianni Vezzosi.

0: sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
2: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia. Bella ti sveglia. Bella ti sveglia.
4: Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

0: Tony Bruni con Notte Lucente. Era la bella canzone di Tony Bruni. Sono le 9.25 e noi dobbiamo riprendere quello che è il nostro oroscopo di oggi. Ora parliamo del leone, parliamo della bilancia, parliamo della bilancia e vi parlerà dello scorpione. Cioè, perché dice, oh, no, il mio segno me lo voglio leggere, io me lo voglio segnare. Vabbè, te lo leggi tu. Amici del leone, l'amore. La mattinata sei ancora molto socievole, ma verso sera la luna in scorpione potrebbe renderti un po' ombroso. Il lavoro. Senti il peso di alcune responsabilità domestiche che interferiscono con la carriera. La salute. Tensione nervosa in serata. Dedicati ad un'attività che ti faccia sudare o scaricare l'adrenalina. Ne hai di bisogno. Caro amico del leone, parliamo della Vergine. Amici della Vergine, l'amore. Una giornata che migliora ora dopo ora. La comunicazione con il partner diventa più intensa e meno focalizzata sulle piccole cose quotidiane. Ti senti finalmente visto nel profondo. Sei visto, guardato ed ascoltato nel profondo. Il lavoro della Vergine, sei molto lucido. Sei molto lucido. La tua capacità di analisi ci unisce a un intuito formidabile. E poi parliamo della salute. Ti senti scattante. La tua mente è un orologio svizzero. Ma non dimenticare di nutrire anche il corpo con cibi vitali e freschi. La bilancia. Amici della bilancia, vediamo un po' il vostro amore che dice stamattina. Ti godi le ultime ore di luna nel segno per risplendere. In serata l'attenzione si sposta alla concretezza del rapporto. Il lavoro, focus sui guadagni. Potresti avere un'intuizione vincente su come aumentare le tue entrate o gestire meglio un investimento. E poi abbiamo la salute. Ti senti bene, ma il passaggio lunare suggerisce di non trascurare i segnali del corpo. E adesso dobbiamo parlare dello scorpione. Qua casco l'asino. Dobbiamo parlare dello scorpione. Qua casco l'asino. Me lo leggo io, dice lo scorpione. Lui, Vittorio, dice, e lo scorpione me lo leggo io. E fatti il tuo segno. Vediamo un po' che dice lo scorpione.
1: Passiamo adesso al segno dello scorpione.
0: Sì.
1: Allora, per quanto riguarda l'amore... Aspetta il tardo pomeriggio.
0: Sì.
1: Perché proprio nel tardo pomeriggio la luna entra nel tuo segno e quindi ti sentirai invincibile. Per quanto concerne il lavoro, amici dello scorpione, sei il re della strategia, riesci a vedere le mosse degli altri in anticipo. Ed infine la salute?
0: Sì.
1: Grande picco di energia vitale. Senti il bisogno di rigenerarti.
0: Hai capito, l'amico mio? Adesso passiamo al regno dello scorpione.
2: Bella ti sveglia, solo la musica di Bella Radio ti sveglia.
3: Senti, compagna.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
4: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
5: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
4: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
5: Boutique della Frutta Marano e Figli.
4: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
5: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: No, Sinna Signorinella. Sebbe Sinna Signorinella, questa è la canzone di Pino Valentino, Sinna Signorinella. Dobbiamo con te, sì, proprio bellissima. Signorinella, devo salutare l'amico mio Fabio Famà, buongiorno. Lo so che ieri non mi hai visto. Io l'ho visto che tu non mi hai visto, ma io ti ho visto. Io con la macchina, ho uscito la mano sinistra dal finestrino, ho detto, oh, guarda chi c'è. E l'ora del bagnetto, guarda chi c'è, con il suo box taxi, box, lui non mi ha visto. Ho visto che lui ha guardato, non ha avuto neanche il tempo, perché io sfrecciavo con la mia macchina. Ho visto lui che ha fatto, si è girato. Va bene Fabio, buongiorno. Allora, ora basta, dobbiamo concludere quello che è il nostro appuntamento con l'oroscopo di oggi. Ultimi quattro segni: Sagittario, il Capricorno, l'Acquario, il Pesce. Parliamo dell'amore del Sagittario, dove in mattinata sei ancora molto aperto alla socialità, ma verso sera sentirai il bisogno di ritirarti nel tuo mondo. Il lavoro del Sagittario, agisci con discrezione. Non svelare tutte le tue carte in questa giornata, tienetelo per te. La salute, hai bisogno di purificare l'anima. La meditazione, la musica o un luogo isolato saranno i tuoi migliori alleati per ritrovare l'equilibrio. Cimitero è il posto ideale per essere isolato. Oh! Il Capricorno! Amici del Capricorno, vediamo un po' il vostro amore quest'oggi, com'è? Ottime notizie in serata. La luna e Scorpione ti regala un'intesa profonda con gli amici e con il partner. Il lavoro, i progetti collettivi ricevono una spinta di energia. La tua capacità di leadership oggi è supportata da un'intelligenza emotiva che raramente mostri. E infine la salute del Capricorno. Ti senti forte e integrato. La socialità agisce come un tonico. Una cena con persone fidate ti farà dimenticare ogni fatica. E poi abbiamo l'acquario, perché oggi anche l'acquario è un segno dello zodiaco insieme ai pesci. Prima l'acquario, l'amore dell'acquario. Con il sole in gemelli sei brillante, ma la luna serale in quadratura potrebbe farti sentire un po' sotto pressione. Il lavoro, sei sotto i riflettori e qualcuno potrebbe essere troppo critico. Non prenderla sul personale, dimostra con i fatti la tua competenza e non temere di apparire ambizioso. La salute, attenzione alla schiena e alle ginocchia, lo stress professionale potrebbe somatizzarsi in queste zone. Rilassati con un po' di calore. E poi concludiamo con gli amici pesci, l'amore dei pesci. Splendida serata in arrivo. Caro pesciolino, la luna e Scorpione ti bacia regalandoti un romanticismo intenso, quasi magico. Il lavoro, orizzonti larghi, riceverai segnali positivi a riguardo un viaggio, un corso o una questione legale. E poi concludiamo con la salute. Ti senti in armonia con l'universo. La tua energia è fluida e potente. Usala per fare qualcosa che gratifichi il tuo spirito e il tuo corpo. Abbiamo finito con l'oroscopo? Abbiamo finito con l'oroscopo. Bene!
1: Bella ti sveglia! Bella radio! Canzoni napoletane.

Amore e pensiero, la canzone di Nino D'Angelo. Oh, siccome io tra l'anno molto, appena finisco mi devo mettere in autostrada, dico vediamo un po' com'è la situazione e nelle autostrade qua in Sicilia. Allora dico vediamo un po' com'è la situazione. Ad esempio statale 192, chiusa tratto statale in direzione Catania orientale Sicola tra Valguarnera e Dittanio. Poi vediamo un po' cosa ci abbiamo ancora. Dov'è? Dov'è? L'ho persa. Perché ti ho perso? Perdi rindirindina. Stavo dando uno sguardo e poi che fai? Viglia e scompare. Eccola qua. Questa l'ho data, questa l'ho data. Andiamo, andiamo con l'altra. Che è finita? No, non è finita, dai. È finita? Eccola qua. Strada statale 192. Dunque chiusura tratto statale in direzione Enna tra Valguarnera e Mulinello. Poi ancora cosa abbiamo? Strada statale 192 chiusa tratto direzione Enna tra Dittanio e Valguarnera. Ancora cosa abbiamo? Tramotta Sant'Anastasia a 19 chiusa tratto statale in direzione Palermo, Tramotta Sant'Anastasia e Catena Nuova. Io non si posso andare allora. Oh, poi ancora la 19 lavoro in corso in direzione Palermo, Tramotta e Catena Nuova, tanto per cambiare. Ancora cosa abbiamo? Chiusura tratto statale direzione Enna tra Raddusa e Dittanio. Buono. Ed ancora Vagonera Raddusa. Insomma, possiamo camminare, va. Tutto sommato. Nuova. Ah, questa è nuova. Nuova, tanto per cambiare. Nuova disposizione dei cantieri per lavori in corso in entrambe direzioni tra Valico Colle del Contrasto a Mistretta. Apriamolo un altro cantiere in autostrada perché ci va. Poi questa com'è? Questa tra Mistretta, vabbè, non mi interessa. Questa dov'è? Tra Colle, non mi interessa. Nuova disposizione cantiere. Basta così. Basta. Un bordello c'è. C'è un bordello per camminare.

Amore, amore, amore, amore, amore, amore, la canzone della Galletta. E noi a questo punto, considerato che sono 9.54, siamo giunti al termine anche per oggi di questa, di questo nostro appuntamento. Niente, questa settimana non posso fare la quinquina, si dice la cinquina, non la quinquina, la cinquina, non posso fare lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, perché io domani non ci sarò, no, domani non ci sarò, quindi noi ci risentiremo giovedì, giovedì. Adesso Milena vi terrà compagnia, io vi auguro una buona giornata e che dirvi? A presto, a giovedì, a presto. 48 ore, cosa sono? Cosa sono 48 ore? Io vi lascio con questa bella canzone di Franco Moreno, la nuova canzone di Franco Moreno, Tu stai a casa dentro o cuore mio. Tu stai a casa dentro il cuore mio. Che cuore mio è casa tua, tu stai a casa dentro cuore mio. Lui è Franco Moreno, a giovedì.

0: reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72. Con parcheggio.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Anche oggi a piedi.
3: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
4: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
3: Noleggio auto a partire da 30 euro.
4: Chilometri illimitati.
3: Anche senza carta di credito.
4: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
3: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
5: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
8: rispondi,
7: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane. A tutte le ore.
9: Bella è sempre con te.
10: Bella Radio, canzoni napoletane.
11: Bella Radio.
12: Sono le 10:02.
13: News.
14: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Le amministrative in quasi 750 comuni, pareggio sostanziale tra gli schierimenti, ma al centro-sinistra non riesce la spallata a Venezia. Il centro-destra strappa gli avversari Reggio Calabria, il centro-sinistra fa altrettanto con Piacenza. Segnali ancora contrastanti dalla crisi iraniana, mentre alti funzionari di Teheran sarebbero in Qatar per negoziati, il comando militare americano rivendica attacchi definiti di autodifesa contro siti missilistici e imbarcazioni che avrebbero tentato di posizionare mine vicino allo stretto di Hormuz. Lo stretto va riaperto in un modo o nell'altro, anche Cina e Russia sono d'accordo, le parole del segretario di Stato Rubio in visita in India. Ho un ottimo accordo o niente, dice il presidente Trump, che fissa l'obiettivo della consegna dell'uranio arricchito di Teheran agli Stati Uniti e anche l'estensione degli accordi tra paesi arabi e Israele. Normalizzeremo i nostri rapporti solo quando ci sarà un percorso irreversibile per uno Stato palestinese, fa sapere Riyadh, e Israele continua i suoi attacchi sul Libano, stamani segnalati altri 12 morti nei bombardamenti nel sud del paese di Cedri. E i nuovi attacchi gelano le tendenze rialziste suscitate nei giorni scorsi dalle voci sull'imminenza di un accordo con l'Iran. Deboli pur senza crolli gli andamenti in Asia e ora le aperture in Europa. Milano cede alcuni decimi percentuali, in risalita lo spread coi titoli tedeschi intorno ai 73 punti. La dignità umana rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione, per questo l'intelligenza artificiale va disarmata, lo scrive Papa Leone nella sua prima enciclica. Non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile, passerà alla storia chi seminerà la pace, scrive ancora Prevost.

0: La presentazione ieri nell'aula del Sinodo in Vaticano, nella presenza per la prima volta dello stesso pontefice, che ha inoltre esortato a difendere il lavoratore dalle derive dell'intelligenza artificiale. Basket infine, playoff di Serie A, Brescia batte il Trieste 90-75 nella bella dei quarti e vola in semifinale contro l'Olimpia Milano. Stasera gli altri appuntamenti di gara 5 dalle 20 in campo Venezia Tortona e Virtus Bologna Trento. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Bella Radio. Bella
2: Radio. Le previsioni meteorologiche.
1: In collaborazione con Trebi Meteo.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio. Ci attende un martedì caratterizzato dall'anticiclone subtropicale su tutta l'Italia e dunque anche sulla Sicilia. Una giornata in prevalenza solata e stabile con cieli sereni o al più nella seconda parte del giorno avremo delle velature a tratti sul versante ionico. Le temperature massime diurne nel complesso non saranno particolarmente elevate, seppur sopra media, valori infatti che non andranno oltre i 28-29 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio.
4: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
3: Super grande affare, acquistar da Oro Follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
4: Le Oro Follie non si fermano mai! Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi! Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gellone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
5: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
7: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
7: 342 64 18 410.
8: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
9: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
10: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella
11: Radio. Canzoni napoletane.

0: Da questo momento, on air su Bella Radio TV. Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente.
0: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Sondaggi, giochi, consigli e molto altro. E voi siete pronti a interagire con noi? Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.
2: E buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, benvenuti, bentrovati, 10:37, 26 maggio 2026, oggi è martedì, secondo giorno della settimana, staremo insieme fino a mezzogiorno come tutti gli altri giorni. Bene, benvenuti, bentrovati, vi ricordo i nostri numeri per interagire con me, 095 8739 658. Per telefonare in diretta 388-8292-885 per i vostri messaggini su WhatsApp. Dai che ci siamo, dai che ci siamo. Forza, forza. Potete chiamare. A tra poco.
3: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
4: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
5: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
3: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
5: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
3: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
6: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
7: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Oh, oh, oh. Bella. Bella. Bella Radio.
9: Canzoni napoletane.

0: Alessio, Alessio, è la voce di Alessio con il mondo in una telefonata. Sono le 10.43 in questo preciso momento. Sentiamo chi abbiamo al telefono, pronto?
1: Buongiorno per la radio.
0: Buongiorno, ma buongiorno, ma come stai? Franco, benvenuto.
1: Grazie, tutto a posto.
0: Bene, bene, bene. Allora, Francuccio, Francuccio carissimo, andiamo subito con qualche salutino?
1: Allora, facciamo due salutini.
0: Sì.
1: Allora, salutiamo tutto lo staff di Bella Radio, lo chef Maville, mio cognato Leonardo, Gaetano da Gravina, Stefi, Franco da Svizzera, Pia da Castellistetta, tutti quelli che ascoltano Bella Radio, se mi fai ascoltare, da Rosario Miraglio, macchina 50.
0: Oh, va bene. Ok, d'accordo. Ti saluto, ti auguro buona giornata. Ciao, ciao, alla prossima. 095 8739 658. Va bene, da questo momento le telefonate, insomma, sono aperte. Andiamo ad aprire la nostra, la vostra possibilità di chiamare. Pronto? Con chi parlo?
2: Sempre io sogno.
0: Oh. Adesso sei una, quello di prima non c'è più, adesso ci sei tu. Va bene, Francesco, Francesco Calogero, benvenuto.
2: Come stai?
0: Non è la bene, bene, grazie Francesco.
2: Io voglio fare tantissimi auguri perché oggi non è martedì, ma oggi è San Filippo Neri.
0: Ah, allora, tanti auguri a chi si chiama Filippo.
2: Sì.
0: Auguri, sì, sì. Buon onomastico.
2: E io volevo fare tantissimi auguri al mio amico Guido che oggi fa il compleanno.
0: Quindi Guido che fa il compleanno, tutti quelli che si chiamano Filippo. Vabbè, facciamo tanti auguri a tutti coloro i quali fanno sia l'onomastico che il compleanno. E così, guarda, facciamo prima, facciamo prima. Va bene, il tuo amico intanto sicuramente ti starà ascoltando?
2: Penso di sì.
0: L'amico tuo che fa il compleanno, ascolta?
2: Sì, sì.
0: Vabbè.
2: Gli auguri l'avevo fatto su WhatsApp.
0: Va bene, glieli fai anche qui su Bella Radio.
2: Ok.
0: Va bene.
2: Allora, io volevo ascoltare una bellissima canzone di Mario Merola che ha chiamato 81.
0: Vabbè.
2: Se c'è,
0: Bella, fresca, fresca di giornata, appena uscita.
2: Se
0: c'è. Appena uscita.
2: Ok.
0: Va bene.
2: Bomba donna di Mary Milani, va bene?
0: Va bene, va bene. Ciao, alla prossima.
2: Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao.

0: pronto?
1: E buongiorno
0: alla nostra Dorotea.
1: Ciao Dorotea, cara.
0: Come stai? Tutto bene?
1: Insomma, c'ho un po' io che amo munizioni.
0: Come? Va bene, dai, almeno ridiamo.
1: Io che? Quando cambio tempo.
0: Bella questa.
1: Infatti quando ci chiamo al dottore, no, ci dico a Vilmeno, dipende come rispondi. Non si dimentica le pillole delle sciamunzioni.
0: Va bene, dai, bello, bello.
1: Allora saluto Franco della Svizzera, Calogero, che l'ho sentito adesso, mi sembra.
0: Sì.
1: A Franco Zulauto, a
0: Pippo
1: da Palagonia, a Stefi, a Sara. Ma che fine ha fatto Sara?
0: Non lo so. La salutiamo, Sara.
1: A tutti quelli nuovi, a tutti quelli che ci ascoltano e non chiamano,
0: sì,
1: non fanno messaggi perché ne so assai. Perché ci dico, sì, anche io lo sento. Perché non fanno i messaggi? Ci dico.
0: Ma infatti, quello che dico pure io.
1: Perché io sono qua, ogni mattina, se non l'accende perché o sono fuori o sono che sono a letto. Bellissima, me la dedico a tuo marito, saluto a quelli della mattina.
0: Grazie.
1: Che ascolti sempre i nomi.
0: Sì, Francesco.
1: Sì, Francesco e a tuo marito, a tutti.
0: Francesco, mio marito, Francesco.
1: Ah, e tuo marito allora quello che la mattina...
0: Sì, e poi c'è anche Vittorio, non so se in questo periodo c'è la mattina.
1: Sì, sì.
0: Va bene, cara.
1: Una bellissima canzone di Melo Zulla.
0: Ok.
1: O noi Nicchialeggi o Bigiusta.
0: Va bene, dai. Dico, va bene.
1: Perché la metti la dedico a te, Bella, e me l'auto te.
0: Va bene, mettiamo Bigiusta, dai.
1: Un bacio a tutti, che nonostante tutto la vita è bella.
0: Assolutamente. Sempre bisogna pensare sempre, ecco, sempre avere questo pensiero. Ti ringrazio, ciao Bella,
1: ciao
0: tesoro, ciao ciao. Allora salutiamo la nostra Dorotea, ma a proposito insomma di pensare sempre positivo, dovete sapere che uno studio ha rivelato, ormai insomma lo sappiamo, studiano di tutto, che quando ci concentriamo su cose positive il nostro cervello si riprogramma per cercare ancora più positività. E questa è la magia della neuroplasticità. Infatti, allora si dice che c'è praticamente il nostro cervello è neuroplastico in base a quello che pensiamo. Allora, il tuo cervello non è sempre fisso nella sua condizione attuale. Si sta, come si suol dire, costantemente rimodellando. Ecco, rimodellando in base a ciò che pensate ripetutamente. E quindi più ci concentriamo sui problemi tutto il giorno e più il nostro cervello rafforza i circuiti che rivelano delle minacce. Ecco, si sente minacciato. Se ci concentriamo invece sui successi, sulla gratitudine, che cosa succede? Il nostro cervello rafforza i circuiti, quelli diciamo della gratitudine, di tutto ciò che è positivo. Questa si chiama neuroplasticità, già ve l'ho detto, sono i neuroni che si attivano tutti insieme, si collegano e quindi ciò che ripetiamo diventiamo. Ripetiamoci che tutto va bene, ripetiamoci che siamo felici. La gratitudine attiva dopamina, serotonina, insomma tutte queste cose qua e questo significa che il pensiero, se è positivo, diventiamo positivi. Oh, hai capito? Oh, allora, più pensiamo negatività, più diventiamo, più la negatività l'attiriamo, più invece siamo positivi e più cose belle attiriamo. provate tutto questo per 30 giorni, ogni sera scrivete 3 cose positive che sono successe e osservate come cambia la vostra percezione. E poi mi fate sapere, e poi mi fate sapere.
2: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania, in via Sabato Martelli Castaldi 86, e a Mascalucia, in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata, 095-216-8215 o 327-977-3950. Funeral Service La Cremazione.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Buongiorno bella gente.
5: Buongiorno bella gente.
4: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.

0: Sì, andiamo con qualche messaggino. 3 3 8 8 8 2 9 2 8 8 5. Sentiamo un po' chi c'è dall'altro lato.
1: Antonella, oggi lo so che è martedì, ma oggi si festeggia San Filippo.
0: Ah, va bene, le stesse cose che mi hai detto per telefono, ok. Ben arrivata, dottoressa, ma grazie. Saluto Salvuccio Viscuso, che ha mandato questo messaggino, che saluta me, saluta Salvuccio Mavilla, Giampiero Napoli e tutta la Napoli Fish. E tutta la Napoli Fish, bella Stella, ed ancora Sebastiano Toro, Antonio Mascali, Giuseppe Calvo. Dice grazie, metti un bel brano a piacere tuo e buon proseguimento di programma. Un abbraccio e un abbraccio anche a te, Salvuccio Viscoso. Grande, grande. Ancora buongiorno da parte di Davide, che ha mandato un messaggino per la sua mogliettina Giusy. Scrive che così, digli che la amo tantissimo e la mia Noemi, che è il mio tutto. Volevo dedicare una canzone per loro, di Gianni Vezzosi. Ti amo, ciao Milena e ciao anche a te. Davide, ancora salutiamo, vediamo, ciao Milena, sono Santina, ciao Santina tesoro, saluto tutti voi di Bella Radio, un saluto alla Napoli Fish, mio cugino Alberto Belfiore, Francesco Calogero, mia cugina Francesca, e un abbraccio forte, un bacione a mio marito Peppe Farina. Grazie, mi fai ascoltare il nuovo singolo di Mary? Ma sì, arriva tra poco. E poi abbiamo un saluto da parte di Rosario, che ci scrive da Vittoria, in provincia di Ragusa, il quale dice: sono sempre in ascolto con il tuo programma. Bene, mi fa piacere, ti auguro una buona giornata e volevo ascoltare Gianni Vezzosi, va bene. E poi ancora puoi mettere Nino, chi è questa che scrive? Per Alfio, leggi il mio messaggio, per saluta Giusy, cosa sta scrivendo? Boh, non ho capito chi è. Ma è la nostra Stefi. Ciao Stefi, credo che sia Stefi. Stefi, perché non ti sei? Stefi, ciao Stefi, salutiamo e gli mandiamo un bacio al tuo amore Alfio. Va bene, Stefi? Oh. E poi ancora, vediamo quest'altro messaggino da parte di Giuseppe. Buongiorno Giuseppe. Non ho capito questo messaggio, però vabbè, cosa vuoi ascoltare? Credo che voglia ascoltare una canzone. Scrivi direttamente il titolo della canzone, caro, perché così non riesco ad accontentarti, per cui perché non ho capito niente. Va bene, a tra poco.
2: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Anche oggi a piedi.
5: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
6: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
5: Noleggio auto a partire da 30 euro.
6: Chilometri illimitati.
5: Anche senza carta di credito.
6: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
5: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
7: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
8: La Boutique della Frutta lo sa, ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
7: Boutique della Frutta Marano e Figli, solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.

0: Arezzo.
1: Boutique della frutta Marano e Figli.
0: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
1: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
4: rispondi,
3: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
5: Bella è sempre con te.
6: Bella Radio, canzoni napoletane.
7: Bella Radio.
8: Sono le 11 e 5 minuti.
9: News.
10: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, a poche ore dalla fine del campionato comincia il valzer degli allenatori, un domino che parte dal Napoli ai saluti ufficiali con Antonio Conte, l'uomo del quarto scudetto e della Supercoppa italiana, trofei alzati in due stagioni. Allora il Milan, che oltre a Max Allegri azzera tutta la struttura dirigenziale. Il finale di stagione, scrive il club, è stato ben al di sotto del livello mostrato fino a quel momento e la deludente sconfitta contro il Cagliari ha trasformato questa stagione in un fallimento inequivocabile. Oltre al tecnico, via da Milanello anche l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il DS Iglitare e il direttore tecnico Geoffrey Moncada. Più poteri invece a Ibrahimovic, bersagliato però dai tifosi. Non deve restare nessuno, via anche Ibra subito. È lo striscione apparso fuori casa Milan. Poi la Lazio, che ripartirà dall'ex CT Gennaro Gattuso, liberando Maurizio Sarri direzione Atalanta. A proposito di nazionale, il neo commissario tecnico ad interim Silvio Baldini ha diramato la lista dei convocati per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Sono 24 i calciatori per un'età media di 20 anni e 6 mesi. A guidare il gruppo dei giovani, capitan Donnarumma, tra di loro anche il centrocampista della Roma Niccolò Pisilli, che a margine di un evento nella capitale spende parole al miele verso Gasperini.
11: Ha fatto migliorare tantissimi calciatori, tantissimi giovani. Io l'ho sempre seguito in tutti gli allenamenti e allenamento dopo allenamento sono cresciuto e sono riuscito a ritagliare il mio spazio.
10: Non solo Roma, perché fa festa anche il Como per la storica qualificazione alla Champions League. In serata un pullman scoperto ha sfilato per la città con circa 15.000 tifosi al seguito. Gli stessi hanno invitato la stella dei Lariani, Nico Paz, a rimanere anche la prossima stagione con il club che proverà un ultimo tentativo con il Real Madrid. A proposito di 2026-27, la Lega ha ufficializzato le date della prossima Serie A. Il campionato inizierà il 23 agosto per finire il 30 maggio. Due i turni infrasettimanali, quattro le soste per le nazionali. Svelato anche il calendario della Coppa Italia. Si parte il 9 agosto con i turni preliminari, il 16 dello stesso mese i 32esimi, finale mercoledì 19 maggio 2027. Voltiamo pagina, tennis, primo turno del Roland Garros. Oggi è il giorno di Jannik Sinner, il numero uno al mondo esordirà contro il francese Clément Tabour in serata. La Volpe Rossa non ha mai trionfato a Parigi e sogna di realizzare il career Grand Slam, ovvero vincere almeno una volta tutti e quattro i grandi tornei. Impresa riuscita solo a 9 tennisti nella storia, tra cui Alcaraz, ancora assente per infortunio, Djokovic, Nadal e Federer. Intanto Flavio Cobolli si aggiudica il derby azzurro contro Andrea Pellegrino per 3-7-0, match combattuto nonostante il risultato rotondo. Parola al tennista romano.
12: Prima della partita avevamo fatto una piccola riunione e i miei errori, diciamo, nelle partite precedenti dove ho perso contro giocatori con il ranking più basso del mio, abbiamo analizzato che adesso il livello si è molto appiattito, quindi il ranking soprattutto nei grandi tornei poco conta e anche oggi Andrea ha dimostrato che ha il livello per stare nei top 100 e quindi ho cercato di essere concentrato e lucido tutti i punti della partita.
10: Oggi è il turno anche dei due azzurri Matteo Arnaldi e Luciano Darderi, il primo è in campo dalle 11 contro l'olandese Grieg, il secondo è opposto all'austriaco Hofner nel pomeriggio. Tra le donne tocca anche Elisabetta Cucciaretto, che affronterà la russa Karnieva. Siamo al basket, playoff Serie A, Brescia batte Trieste 90-75 nella bella dei quarti e vola in semifinale contro l'Olimpia Milano. Stasera gli altri appuntamenti di gara 5, dalle 20 in campo Venezia Tortona e Virtus Bologna Trento. In chiusura il ciclismo, dopo il terzo e ultimo giorno di riposo, si torna a correre in una tappa interamente svizzera. La 16ª frazione parte da Bellinzona, nel Canton Ticino, e arriva a Cari per un totale di 113 km con pendenze del 13%. In maglia rosa ancora il danese Vingegaard, mattatore delle salite più dure, Blockhaus e Pila comprese. Alle sue spalle inseguono Eulalio e Gall. È tutto dallo sport.
4: Buongiorno bella gente.
9: Buongiorno bella gente.
4: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.

Bigiuzza mia, è la canzone che abbiamo appena ascoltato. Carmelo Zappulla, per la nostra Dorotea, ancora buongiorno e ancora benvenuti a tutti belli di bella. Salutiamo chi scrive, che Francesco D'Aleo. Francesco D'Aleo, Giuseppe. Giuseppe, quale canzone vuoi ascoltare di Francesco D'Aleo? Non l'ho capito. Salutiamo la nostra Steffi, che vuole dedicare una canzone ad Alfio. Eccola qui che arriva, Steffi, per te va bene, per Alfio.

0: Non solo alcolici!
1: In grosso e dettaglio!
0: Spegni la tua sete!
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante!
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola!
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti!
0: Non solo alcolici! Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora! Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso!
1: Non solo alcolici! In via della Concordia 150 a Catania!
0: Info 348 10 50 454!
2: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
3: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Buongiorno bella gente.
6: Buongiorno bella gente.
5: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.

0: E così abbiamo ascoltato anche la nostra Mary Milani con l'ultimo suo brano che abbiamo fatto ascoltare a tutti voi, ma soprattutto alla nostra Santina, che me l'ha richiesto questa mattina. Ecco, che fa anche rima. Ciao Santina, un bacione enorme, cara. Ciao, salutami tutti, salutami anche Giampiero. Ecco, se c'è Giampiero, lo saluto io. Ciao Giampiero, buona giornata a tutta la Napoli Fish. E salutiamo anche Bella Stella. Buongiorno Bella Stella. Saluto tutti coloro i quali sono in ascolto. Saluto anche Lia, Lia da Caltanissetta. Buongiorno cara. Buongiorno, un bacione enorme. E va bene, andiamo avanti, dai, la nostra mattinata 095 87 39 658 per le vostre telefonate, 388 8292 885 per i vostri messaggini su WhatsApp. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: E buongiorno a te, chi sei?
1: Milena, sono Mariella. Sono.
0: Buongiorno Mariella, buongiorno.
1: Una cosa, Milena, me lo fai un favore? E mando i saluti a mio figlio Giuseppe, soprattutto ai miei nipoti. Se la famiglia tua e lo staff, mettici attaccato a te, Gianni Celeste.
0: Va bene, ok, d'accordo.
1: Ti saluto, ciao.
0: Ciao, ciao. Sì. Va bene, 095 87 39 658, il nostro numerino telefonico per tutti voi. E poi vabbè, una volta che arriva Gianni Celeste, che mi ha richiesto Mariella, lo voglio dedicare anche a tutta la famiglia Patanè, all'hobbistica della ceramica di Sciacca, Luciana, Rossella, il suo papà, insomma tutti voi.

0: Gianni Celeste, questa bella voce di Gianni Celeste che abbiamo appena ascoltato con Attaccato a te. E andiamo avanti ancora la nostra mattinata. E qui, e qui, e qui. Chi c'è, chi c'è, chi c'è? Pronto?
1: Pronto, pronto.
0: Buongiorno Peppino da Palagonia. Pippo, ora, Pippo, Pippo, Pippo, buongiorno.
1: Buongiorno, punto il sole ora. Bella giornata, uno si arricchia tutto.
0: Hai visto? Meno male, dai, almeno.
1: Hai visto un chiaretto perché queste cose in italiano non mi faccio dire.
0: E va bene, Pippo, parla così, come sai parlare, ma figurati. Ma qual è il problema? Ma non ci sono problemi, Pippo, puoi parlare come ti viene più...
1: Saluto a tutti, tutti in nome cuore.
0: Va bene, salutiamo gli amici tuoi, tutti gli amici tuoi che sono in ascolto.
1: Una bella granita a mandorla, ma mangiasse una salvo.
0: Vabbè.
1: Salvo, certo, la fa granita Salvo, no? Di mattina.
0: No, Salvo non è un bar, lui ha un ristorante.
1: Ma non fa granita Salvo.
0: Ma guarda che ha un ristorante, non ha mica. Ha un ristorante, tu al ristorante ci vai, ti fai fare un bel piatto di pasta, puoi mangiare la pizza la sera. La sera fanno la pizza, fanno anche gli apericena, eccetera, eccetera, ma a granita da mangino bar.
1: Vabbè. Con un amico per venire l'altra parte.
0: Ci sono un sacco di posti dove puoi mangiare la granita, va bene?
1: Catania è bellissima.
0: E infatti, infatti.
1: Europa.
0: Certo, certo, puoi mangiare tantissimi, tantissimi gusti di granita con le brioche belle. A brioche cotuppo. Vabbè. Allora, carissimo.
1: Franco Moreno, tu sì, no, con la casa mia, non pare che sia.
0: Allora, vuoi ascoltare Franco Moreno o non ti ricordi il titolo?
1: Tu sì, no, un cuore mio è di casa mia, pare che sia il suo titolo.
0: Aspetta, tu sì? Non credo.
1: Forse ho sbagliato.
0: Insomma, ricordati come si... Tu sei rosso da... Aspetta, per caso ti... Tu sì... Allora, per caso tu sei o russo do core?
1: È l'ultima che ha fatto Franco Moreno, questa canzone,
0: l'ultima. Tu sei o russo do core, non so, dimmi tu.
1: Dammi una mano, dammi una mano tu.
0: Vabbè, mettiamo questa, dai. Va bene? Che è molto bella, dai. Questa è molto bella. Ti saluto.
1: Ciao,
0: ciao Pippo. Ciao, ciao, buona giornata a te. Devo fare un saluto ad Anna Scuderi. mi è arrivato un messaggio da parte di Sebastiano Toro. Anna Scuderi, sei tu la persona che insomma Sebastiano Toro ha incontrato, che gli ha detto che di mandare i saluti qui su Bella Radio, di salutare me, di salutare Mary. Va bene, ti saluto comunque Anna, va bene? Un saluto tutto per te cara, un bacione e un abbraccio. Va bene, io devo sentire quest'altro messaggino, vediamo un po'.
2: Tesoro mio, buongiorno.
0: Giampiero. Giampiero Napoli, questa è la voce di Giampiero.
2: Radio, buongiorno.
3: Ciao Milena, un bacio a tutti voi.
0: Ciao.
3: Da parte di tutta la Napoli Fish.
0: Ciao Santina, ciao Giampiero, saluto la Napoli Fish, vi ricordo che se avete voglia di pesce buono, buono, buono, andate in via Cesare Vivante a Catania, al numero 57, dove trovate chiaramente il pescato del giorno, trovate anche tanti preparati pronti per essere cucinati, ma trovate anche Santina che se non avete voglia di cucinare il pesce a casa, ve lo cucina lei. Quindi, insomma, potete andare lì e farvi preparare quello che più vi piace. Ci sono poi tante promozioni, lo sapete, perché lì alla Napoli Fish le promozioni non finiscono mai. Ci sono tante offerte. Va bene? Io intanto mi fermo, vado in musica. Tra poco arriva Natale Galletta. Tutto per te, Giampiero, va bene? La prossima canzone dopo la pubblicità è tutta per Giampiero.
4: Yeah. Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
5: Un'oasi di eleganza.
4: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Buongiorno bella gente.
8: Buongiorno bella gente.
7: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.

0: Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente.
0: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Con Milena su Bella Radio TV.
2: Revisione in scadenza. La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231 Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
3: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
4: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
5: Anche oggi a piedi.
6: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
7: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
6: Noleggio auto a partire da 30 euro.
7: Chilometri illimitati.
6: Anche senza carta di credito.
7: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
6: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
8: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Pino Valentino, cara mamma, buona giornata a te, caro Pino Valentino, buona giornata. Salutiamo chi ha mandato sto messaggio, che dice così: ciao Milena, un abbraccio a te e a tutti voi di Bella Radio. Volevo chiedere se mi potevi far ascoltare Solo Noi di Mary Milani, grazie mille. Ci provo, bene, adesso vediamo cosa posso fare, magari... lo metterò in coda, ok? Anche se diciamo concludo il mio appuntamento. Sentiamo quest'altro messaggino, questo è vocale.
1: Ciao Antonella, Lia sono. Grazie. Buongiorno. Dei saluti, saluto a te tutta la bellissima speciale famiglia, a Sebastiano, a Mariucci, a Franco, okay, e a Franciscuzzo. Va bene?
0: Ok.
1: E mettici un bellissimo brano di Sebastiano. A
0: va
1: piacere,
0: bene, cara, va
1: se
0: bene.
1: Ci metti Pescatorello, Calamita d'Oro, a piacere tuo.
0: A piacere mio,
1: un
0: va
1: abbraccio
0: bene.
1: E buona trasmissione, sei grande e speciale, ti voglio tanto tanto bene.
0: Grazie Lia.
1: Lia,
0: sei tu speciale, grazie, grazie, lo sai. Allora, io così, tra una cosa e l'altra, insomma, poi scopro queste cose qua. Il Giappone pare che abbia quasi 100.000 persone che superano i 100 anni. Ecco, ma come fanno questi a vivere così a lungo? Persone che superano i 100 anni in base ovviamente, penso io, saranno le abitudini con cui vivono, che potrebbero cambiare comunque anche la nostra vita. Vediamo che cosa fanno questi qua. Allora, in Giappone la maggior quantità di centenari diciamo che comunque sì, pare che abbiano, sì, l'abbiamo già detto, superano quasi 9 su 10 sono donne e la cifra continua a crescere, accipicchia. Gli studi dimostrano che non tutto dipende dalla genetica, è fondamentale anche come vivono, quello che mangiano, come si muovono, con chi passano il tempo e come vedono la vita. Pare che l'eliminazione... Allora, facciamo così. Siccome io devo andare subito in pubblicità, ve lo dico subito dopo che cosa fanno questi tizi per vivere così a lungo, ok? Tra pochissimo, tra pochissimo.
2: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: E allora, come dicevo prima, ci sono un sacco di persone che vivono a lungo in Giappone. Pare che dipenda anche dall'alimentazione, perché lì funziona diversamente l'alimentazione. Loro mangiano più, diciamo, verdure e pesce, quindi per niente carne rossa, quasi per niente carne rossa e zuccheri, quindi carne rossa non ne mangiano, mangiano molte verdure, soia e alghe. Ecco, pare che tutto questo li aiuti. Sono pasti semplici, lenti e con porzioni controllate, non si abbuffano, insomma. Ecco, vediamo un po'. Si muovono in modo naturale, senza palestra, senza allenamenti intensi, solo movimento quotidiano, camminare, lavorare in giardino, abbassarsi, pulire. La loro normale routine è progettare affinché il corpo si mantenga sempre in movimento. E poi vivono al ritmo del sole, vanno a letto presto, si alzano presto, mantengono routine fisse e costanti, il pisolino è comune. Il loro riposo favorisce il recupero, l'umore e le prestazioni del cervello. Si mantengono connessi. Ecco, a Okinawa formano i mohar, gruppi sociali molto... dei gruppi sociali sono, praticamente. E poi, vabbè, che fanno? Gestiscono lo stress in un altro modo. Pare che rallentano il ritmo, pregano, fanno delle pause, condividono il vino con gli amici e poi il tè ed altro. Vediamo che cos'altro. Allora, hanno uno scopo, non vanno semplicemente in pensione, ma dove vanno? Ah, rimangono attivi, contribuiscono, creano e aiutano. I giapponesi lo chiamano Ikigai, ne avevo parlato qualche settimana fa, se vi ricordate. Il motivo è il motivo per cui ti alzi ogni mattina, questo dà anni alla vita. Quindi mai lasciarsi andare, non dovete lasciarvi andare. Vabbè, quindi dormite in maniera profonda se ci riuscite, è ristoratrice, non so io come bisogna fare, ma credo che tutto dipenda comunque da come si mangia. Mangiate in modo consapevole e muovetevi ogni giorno. Praticamente questo serve a vivere di più e vivete soprattutto per uno scopo. Vabbè, sono delle abitudini semplici, come avete potuto sentire, che fanno vivere più a lungo. Vabbè, io a questo punto vorrei andare in musica con questa canzone di Giuse Attanasio, prima di salutarvi. Giuse Attanasio con Schengen Coppe Quartiere, è così che si dice, Schengen Coppe Quartiere. È la canzone di Giuse Attanasio, che voglio dedicare invece a una persona che lavora proprio lì alla Napoli Fish, Roberto, che pare che ami le canzoni di Giuse Attanasio.

0: lungo mangiate pesce, pesce e verdure. Allora, io ve l'ho consigliato, ve l'ho detto. Sentiamo questo messaggino qui, che cosa ci dice, perché dobbiamo per... Ecco, abbiamo poco tempo, ci dobbiamo salutare, per cui...
1: Sono Maria da Pachino, bacio, chi sono?
0: Ciao Maria.
1: Per la vostra famiglia, artisti, persone che chiamano WhatsApp, sì, iscritti ai vocali, sono lontano da casa con i miei genitori, sono da casa, quindi sono con i miei genitori, e tutti, un giorno per trovare il mio padre Sebastiano, che lo voglio molto di bene, che lontano da famiglia, mio nipote Stelina, il suo piccolo, che lui, ciao, sei preso, non lo serve, lo stiamo tanto, oggi la mia famiglia, mio nipote, mi guardano da lassù, ho detto che te ne siete a famiglia, chef Maria, famiglia, tutte le persone che nomino e nominato, che è una bella
0: famiglia.
1: Una bella canzone facciamo di, non mi ricordo, un artista.
0: E niente, ci fa se non te lo ricordo.
2: Il primo ero solo a ballare galli galli, adesso siamo in due a ballare galli.
0: Ciao Francesco, va bene, dai, io devo concludere. Sentiamo quest'altro così.
3: Mi piazza.
0: Dimmi.
3: Sarà che si fanno a fare i cedi so.
0: Anche.
3: Chi si dice, così fai i... I cavoli so, gamba
0: cent'anni, vero? Anche. Vero, va bene, dai. Comunque, consiglio dato, devo salutare. No, giustamente il mio segretario dice: ma ti sei dimenticata di mettere Franco Moreno? No. È pronto. Non mi sono dimenticata, tranquillo.
4: Sono Stefi, sono Don Betto, a Giusi, a Salvatore, a Nilla, a Memredo Affluentissimo e a Stella. Va bene, buon pranzo.
0: Franco Moreno, con questa canzone noi concludiamo il nostro appuntamento di oggi, Tu sei rosso da cuore. Saluto tutti coloro i quali sono stati collegati qui su Bella Radio TV. Hanno partecipato al mio appuntamento. Devo salutare anche Toni D'Antoni, il Comitato San Nicola e tutto il suo patronato. E niente, vi auguro una buona giornata, ok? Con tanti baci, bacini e bacio, come sempre. Ciao.

miscugliando con un sorriso e buongiorno con la tua casa, con silenzio mi dice che la cama morì, sta poesia, sta poesia.

0: super grande affare vendere da orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
1: Le orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
4: Non solo alcolici.
5: In grosso e dettaglio.
4: Spegni la tua sete.
5: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
4: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
5: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
4: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
5: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
4: Info 348 10 50 454.
6: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
7: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
6: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
7: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
6: 342 64 18 410.
8: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
9: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone, una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
10: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
11: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
12: rispondi,
11: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
13: Bella è sempre con te.
14: Bella Radio, canzoni napoletane.
15: Bella Radio.
16: Sono le 12 e 10 minuti.
17: News.
18: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Le nuove tensioni militari nel Golfo minacciano i negoziati di pace tra Washington e Teheran, mentre crescono i timori riguardo il fragile cessate il fuoco. Nella notte le forze statunitensi hanno attaccato siti per il lancio di missili e navi posamine nel sud dell'Iran. Un'operazione di autodifesa, secondo il comando centrale americano. Qualsiasi nuova aggressione riceverà una risposta molto dura che si estende oltre i confini della regione, avverte un portavoce delle forze armate iraniane. Contestualmente le guardie rivoluzionarie rivoluzionari hanno affermato di aver abbattuto un drone e un caccia statunitense che erano entrati nel proprio spazio aereo. L'esito delle amministrative in quasi 750 comuni riporta nel centrodestra la serenità persa con il referendum nell'ultimo test elettorale di rilievo prima delle legislative. La coalizione di governo mantiene infatti la guida di Venezia, dove vince Venturini, già assessore con Brugnaro. Nei 17 capoluoghi di provincia sostanziale pareggio, il centrodestra strappa Reggio Calabria al campo avverso con Cannizzaro e vince a Crotone con Voce. Il centro-sinistra si riprende tra l'altro Pistoia e conquista il primo turno Avellino con Pizza. E anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani, il commento ironico di Giorgia Meloni sui social, mentre Elly Schlein parla di buoni risultati e dice: dove andiamo uniti vinciamo e così faremo alle prossime politiche. Sotto i riflettori anche l'exploit di Vernacci nella roccaforte leghista di Vigevano con Furio Suvilla che conquista il 14%. Svolta nelle indagini sull'omicidio del 26enne Francesco Di Viesti, scomparso da Barletta il 25 aprile 2025 e ritrovato morto 4 giorni dopo nelle campagne a nord di Bari. 15 persone sono state raggiunte da misure cautelari nell'ambito di un'inchiesta condotta congiuntamente dalla DDA di Bari e delle autorità giudiziarie di Tirana. Nel mirino un clan criminale dedito al riciclaggio internazionale di denaro tra Italia e Albania. Calcio nazionale, sono 24 i calciatori convocati dal CT Baldini per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Spicca il gran numero di giovani presenti, per una media di 20 anni e 6 mesi, con Donnarumma unico big a guidare il gruppo. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
12: Mary Milani, sono noi. Lo so che

0: c'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
0: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
2: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
3: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
2: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
3: Boutique della Frutta Marano e Figli.
2: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
3: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
1: Diventa la tua spa personale.
0: Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894.
3: Bella.
2: La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio.
2: Le migliori.
5: Franco Stacco. Così è l'amore.
6: Ma quanto

quando sto solo non lo sai che comune, non guardo manca una voglia mezza via, e tu sai perché.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
3: Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
5: Anche oggi a piedi.
6: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
1: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
6: Noleggio auto a partire da 30 euro.
1: Chilometri illimitati.
6: Anche senza carta di credito.
1: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
6: Tu pensa alla meta. Al resto, pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: le migliori.
1: Luca De Vivo e Teresa Langella. Amami così.

0: Mauro Nardi, innamorarsi.
1: Sapisse come tremerà paura, perché con te non sono mai sicuro. E giustamente non sei mai contento. Te stai pigliando pure la vita mia, ma non lo sanno i 18 anni tuoi.

Quando scusso la sera con me stesso, mi penso che se non l'avessi mai incontrato le cose vecchie mi avessi accontentato. Una storia non è fatta in un momento, perché è troppo poco di bagate ronche. E i sacci che rimane tutto stanco, e gli tremma troppo la paura. Perché st'amore non serve a niente.

Si sta a ca, c'è sta qualcosa che è più forte e fa vincere. Si sta a ca, siamo una coppia destinata a non perdere. Parla di me come se fosse più cattivo l'uomo. Parla di te

0: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
2: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
1: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
2: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
1: 342 64 18 410.
3: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
6: Bella è sempre con te.
7: Bella Radio, canzoni napoletane.
8: Bella Radio.
9: Sono le 12 e 59 minuti. News.
10: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Nuove tensioni militari nel sud dell'Iran, a negoziato in corso le forze statunitense hanno attaccato siti per il lancio di missili. L'Iran minaccia una risposta dura e oltre la regione. In giornata i nuovi colloqui in Qatar, mentre il fronte libanese della guerra continua a ribollire con altri morti. Sentiamo da Alessio Galea.
11: Un accordo è ancora possibile, il segretario di Stato americano Rubio lo rimarca dopo gli attacchi notturni delle forze statunitensi contro siti per il lancio di missili e navi posamine nel sud dell'Iran, operazioni che rischiano di far deragliare i negoziati di pace in corso tra Washington e Teheran e che oggi proseguono in Qatar con i delegati iraniani e i mediatori del Pakistan. È stata un'operazione difensiva, sottolinea il comando centrale americano, uccidono 80.000 persone. La chiamano autodifesa e la tagliente risposta dell'Iran rilanciata dalla TV di Stato IRIB, mentre le forze armate di Teheran minacciano una risposta dura che si estenderà oltre i confini della regione. Contestualmente le guardie rivoluzionarie affermano di aver intercettato velivoli ostili nello spazio aereo iraniano. Intanto la guida suprema Khamenei avverte Washington, i paesi del Golfo non

0: lista, esortando le ambasciate straniere a lasciare Kiev. Non ce ne andiamo, restiamo qui a fianco dell'Ucraina, replica l'ambasciatrice europea Maternova. L'invito sarebbe stato riferito anche in una telefonata dal ministro degli esteri Lavrov all'omologo americano Rubio, che ribadisce l'auspicio di una soluzione diplomatica, ma conferma lo stallo negoziale. E l'Europa rischia il deserto industriale tra la crisi energetica e la concorrenza cinese, avverte il presidente di Confindustria Orsini in assemblea generale alla presenza del presidente Mattarella e della premier Meloni, che da parte sua ha elogiato lavoratori e imprese quali colonna portante del paese. Il leader degli industriali sollecita Bruxelles sulla semplificazione normativa, sulla cooperazione rafforzata tra i paesi interessati e sul debito comune per finanziare robusti investimenti in settori ritenuti strategici.
1: Il debito comune che chiediamo occorre per finanziare investimenti strategici, infrastrutture energetiche, nucleare, mobilità, reti digitali, intelligenza artificiale, ricerca, estrazione di materie critiche, scienza della vita e difesa. Solo così possiamo affrontare la posizione dominante raggiunta dalla Cina.
0: La dignità umana rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione, per questo l'intelligenza artificiale va disarmata, lo scrive Papa Leone nella sua prima enciclica. Non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile, passerà alla storia chi seminerà la pace, scrive ancora Prevost. La presentazione ieri nell'aula del Sino in Vaticano alla presenza per la prima volta nella storia dello stesso pontefice, che ha inoltre esortato a difendere il lavoratore dalle derive dell'intelligenza artificiale. All'insegna della continuità l'esito del primo turno delle amministrative nel 18 comunica per luogo sostanziale pareggio tra le coalizioni. Il centrodestra mantiene la guida di Venezia, unico capoluogo di regione in palio, e ritrova la serenità persa col referendum. Per il resto il centrosinistra conta 5 sindaci eletti al primo turno, quelli di Avellino, Prato, Mantova, Andria e Pistoia, strappata al centrodestra, che a sua volta si riprende Reggio Calabria e vince a Crotone. Messina e Fermo vanno a 2 civici. Nel resto dei capoluoghi si andrà a ballottaggio, vedono il bicchiere pieno i responsabili organizzativi sia di Fratelli d'Italia che del PD, Donzelli e Taruffi.
2: Si erano presentati tutti convinti a Venezia di proseguire una narrazione che in queste settimane era circolata, della Meloni finita, il centrodestra in crisi, settimane e settimane che si parlano addosso e gioiscono a sinistra su come è cambiato il vento. Poi arrivano gli italiani, si esprimono e si svegliano.
3: Sicuramente bene in alcune regioni come la Toscana, la Campania e la Puglia, meno bene da altre parti, però vediamo il risultato finale e ripeto, siamo convinti che confermerà che siamo in campo per vincere le elezioni il prossimo anno.
0: È atteso per domani il picco dell'ondata di calore che sta interessando l'Italia con temperature fino a 35 gradi. Da giovedì aumenterà l'instabilità atmosferica con la possibilità di rovesci e temporali isolati, specie a sud. Per il ponte del 2 giugno invece è atteso un ritorno del bel tempo su gran parte della penisola con sole e temperature superiori alla media stagionale. Infine il ciclismo, dopo il terzo e ultimo giorno di riposo, torna il Giro d'Italia, giunto alla 16ª tappa si corre in Svizzera da Bellinzona Acari, in maglia rosa ancora il danese Vingegaard. Lorenzo Villanetti.
4: Archiviata l'ultima giornata di riposo, il Giro d'Italia riparte dalla Svizzera con una delle tappe più insidiose della terza settimana. La 16ª frazione da Bellinzona nel canton Ticino Acari si snoda lungo 113 km con pendenze del 13% e un arrivo durissimo in quota. La prima parte, leggermente in salita, è lunga una trentina di chilometri. Poi il circuito da 22, da ripetere per 2 volte. Qui due salite, una dopo l'altra, la seconda, quella di Leontica, è la più impegnativa. E ancora la Valle del San Gottardo fino a Faido per il gran finale, 2 km di pendenza costante al 9%. Una passeggiata, forse, per Jonas Vingegaard, proprietario della maglia rosa e mattatore assoluto delle salite più dure, Blockhaus e Pila comprese. A Milano, il danese era stato uno dei ciclisti più attivi per chiedere all'organizzazione del giro la neutralizzazione degli ultimi 16 km. Causa sicurezza all'arrivo. Decisione accordata e mille polemiche. Alle sue spalle oggi inseguono Eulalio e Gall. Attenzione però a Hindley e all'azzurro Pellizzari, ma anche agli scalatori fuori classifica come Ciccone o Bernal.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
5: Bella Compilation, Bella Compilation. Le più richieste del giorno su Bella Radio. Le più richieste del giorno, le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Bella Compilation, posizione numero 15.
6: Marsica e Mr. Hyde, O Primo Amore.
7: Portami dove comincia l'estate, dove l'amore ha un sapore di sale. Portami tra le tue mani che sfiorano gli occhi con quello che ho dentro. Guardo le luci dall'autostrada, nell'aria c'è ancora il tuo

bella compilation. Posizione numero 13. Enzo Barone e Joseph, voglio asci con te.

0: non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Compilation. Posizione numero 10.
6: Stefania Lai e Chiù Giovanette.

0: Constellation, posizione numero 9.
1: Fabiana, clandestina.

Compilation, posizione numero 6. Alessio, sono ancora innamorato di te. Su quasi due ma che ci faccio qua.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Anche oggi a piedi.
2: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
0: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
2: Noleggio auto a partire da 30 euro.
0: Chilometri illimitati.
2: Anche senza carta di credito.
0: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
2: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
3: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
4: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
4: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
5: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Bella Compilation. Posizione numero 5.
8: Ma che vuoi? Tu mi hai visto mezza foto? È già innamorato.
7: Franco D'Amore. Tu sì? No manicomio.

0: Bella compilation, posizione numero 4.
1: Natale Galletta, prigioniere e namore.
2: Pronto amore, dove sei? Io non ci sto bene più. Non è facile per me

tutti i giorni sei gamba, fra una bugia e una verità, resti dove non vuoi stare, tra le sue braccia.

Station, posizione numero 3. Mauro Nardi, solo con te.

0: Bella compilation, posizione numero 2.
1: Mario Forte, ti vorrei sposare.

0: bastarda orofollia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
1: Le orofollie non si fermano mai! Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi! Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Revisione in scadenza.
3: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania, 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
4: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
5: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
6: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
5: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
6: Boutique della Frutta Marano e Figli.
5: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
6: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
9: rispondi,
8: io ascolto sempre solo Bella Radio. Canzoni napoletane. A tutte le ore.
7: Bella è sempre con te.
10: Bella Radio. Canzoni napoletane.
11: Bella Radio.
12: Sono le 13 e 59 minuti.
13: News.
14: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Nuove tensioni militari nel sud dell'Iran. A negoziato in corso, le forze statunitensi hanno attaccato siti per il lancio di missili. L'Iran minaccia una risposta dura e oltre la regione. In giornata i nuovi colloqui in Qatar, mentre il fronte libanese della guerra continua a ribollire con altri morti. Sentiamo da Alessio Galea.
15: Un accordo è ancora possibile, il segretario di Stato americano Rubio lo rimarca dopo gli attacchi notturni delle forze statunitensi contro siti per il lancio di missili e navi posamine nel sud dell'Iran, operazioni che rischiano di far deragliare i negoziati di pace in corso tra Washington e Teheran e che oggi proseguono in Qatar con i delegati iraniani e i mediatori del Pakistan. È stata un'operazione difensiva, sottolinea il comando centrale americano. Uccidono 80.000 persone, la chiamano autodifesa, e la tagliente risposta dell'Iran rilanciata dalla TV di Stato IRIB, mentre le forze armate di Teheran minacciano una risposta dura che si estenderà oltre i confini della regione. Contestualmente le guardie rivoluzionarie affermano di aver intercettato velivoli ostili nello spazio aereo iraniano. Intanto la guida suprema Khamenei avverte Washington: i paesi del Golfo non faranno più da scudo alle vostre basi in Medio Oriente, mentre resta in piena escalation il fronte libanese della guerra. Nella notte un raid aereo israeliano ha causato 12 morti nel sud-est del Libano. Ieri Israele aveva lanciato attacchi in 44 località del Libano meridionale con un bilancio di altri 3 morti.
14: E nessuna tregua nel fuoco incrociato russo-ucraino, 12 feriti in un raid di Mosca a Kramatorsk nel Donetsk, mentre l'Ucraina rivendica di aver colpito infrastrutture militari nel Luhansk, teatro nei giorni scorsi di una strage di civili, 21 i morti, secondo il Cremlino, che ha minacciato vendetta, esortando le ambasciate straniere a lasciare Kiev. Non ce ne

0: ai paesi interessati e sul debito comune per finanziare robusti investimenti in settori ritenuti strategici.
1: Il debito comune che chiediamo occorre per finanziare investimenti strategici, infrastrutture energetiche, nucleare, mobilità, reti digitali, intelligenza artificiale, ricerca, estrazione di materie critiche, scienza della vita e difesa. Solo così possiamo affrontare la posizione dominante raggiunta dalla Cina.
0: La dignità umana rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione, per questo l'intelligenza artificiale va disarmata, lo scrive Papa Leone nella sua prima enciclica. Non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile. Passerà alla storia chi seminerà la pace, scrive ancora Prevost. La presentazione ieri nell'aula del Sino in Vaticano alla presenza, per la prima volta nella storia, dello stesso pontefice, che ha inoltre esortato a difendere il lavoratore dalle derive dell'intelligenza artificiale. All'insegna della continuità l'esito del primo turno delle amministrative nel 18 comunica poi luogo sostanziale pareggio tra le coalizioni. Il centrodestra mantiene la guida di Venezia, unico capoluogo di regione in palio, e ritrova la serenità persa col referendum. Per il resto il centro-sinistra conta 5 sindaci eletti al primo turno, quelli di Avellino, Prato, Mantova, Andria e Pistoia, strappata al centrodestra, che a sua volta si riprende Reggio Calabria e vince a Crotone. Messina e Fermo vanno a 2 civici. Nel resto dei capoluoghi si andrà a ballottaggio, vedono il bicchiere pieno i responsabili organizzativi sia di Fratelli d'Italia che del PD, Donzelli e Taruffi.
2: Si erano presentati tutti convinti a Venezia di proseguire una narrazione che in queste settimane era circolata, della Meloni finita, il centrodestra in crisi, settimane e settimane che si parlano addosso e gioiscono a sinistra su come è cambiato il vento. Poi arrivano gli italiani, si esprimono e si svegliano.
3: Sicuramente bene in alcune regioni come la Toscana, la Campania e la Puglia, meno bene da altre parti, però vediamo il risultato finale e ripeto, siamo convinti che confermerà che siamo in campo per vincere le elezioni il prossimo anno.
0: È atteso per domani il picco dell'ondata di calore che sta interessando l'Italia con temperature fino a 35 gradi. Da giovedì aumenterà l'instabilità atmosferica con la possibilità di rovesci e temporali isolati, specie a sud. Per il ponte del 2 giugno invece è atteso un ritorno del bel tempo su gran parte della penisola con sole e temperature superiori alla media stagionale. Infine il ciclismo, dopo il terzo e ultimo giorno di riposo, torna il Giro d'Italia. Giunto alla 16ª tappa si corre in Svizzera da Bellinzona Acari, in maglia rosa ancora il danese Vingegaard. Lorenzo Villanetti.
4: Archiviata l'ultima giornata di riposo, il Giro d'Italia riparte dalla Svizzera con una delle tappe più insidiose della terza settimana. La 16ª frazione da Bellinzona nel Canton Ticino Acari si snoda lungo 113 km con pendenze del 13% e un arrivo durissimo in quota. La prima parte, leggermente in salita, è lunga una trentina di chilometri. Poi il circuito da 22 da ripetere per due volte. Qui due salite, una dopo l'altra, la seconda, quella di Leontica, è la più impegnativa. E ancora la Valle del San Gottardo fino a Faido per il gran finale, 2 chilometri di pendenza costante al 9%. Una passeggiata, forse, per Jonas Vingegaard, proprietario della maglia rosa e mattatore assoluto delle salite più dure, Blockhaus e Pila comprese. A Milano il danese era stato uno dei ciclisti più attivi per chiedere all'organizzazione del giro la neutralizzazione degli ultimi 16 km. Causa sicurezza all'arrivo. Decisione accordata e mille polemiche. Alle sue spalle oggi inseguono Eulalio e Gall. Attenzione però a Hindley e all'azzurro Pellizzari, ma anche agli scalatori fuori classifica come Ciccone o Bernal.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
5: Bella compilation, bella compilation. Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Posizione numero 1.

0: Non solo alcolici!
1: In grosso e dettaglio!
0: Spegni la tua sete!
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante!
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola!
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti!
0: Non solo alcolici! Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora! Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso!
1: Non solo alcolici! In via della Concordia 150 a Catania!
0: Info 348 10 50 454!
2: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
4: 342 64 18 410.
5: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
6: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere. La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345 874 1337.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Bella Radio. Le migliori

0: Ciro Rigione e Nancy Coppola. Che chiagna fa?
1: Ma che chiagna fa? T'ha deluso prima amore, tu perché stavo morire? Te ne stai facendo colpa, sarò brutta, chi lo sa? Ti spurcato tutto l'occhio che truccato un'ora fa. O stai chiuso in una stanza, non vuoi mangiare a mangiare. Stai parlando con te stesso, in due specchi e puoi capire.

0: per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella
0: Radio, canzoni napoletane.

canzoni napoletane.

0: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353-495-1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: Anche oggi a piedi.
2: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
3: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
2: Noleggio auto a partire da 30 euro.
3: Chilometri illimitati.
2: Anche senza carta di credito.
3: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
2: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Radio. Bella Radio.
6: Canzoni napoletane. Francesco Merola, come già fa?
7: Stasera si più bella. Con i resti capire, e quando mi avvicino pare che mi metti scorno e vado si da già casa, ma pare una creatura questo dell'acqua e mare, a me tu si ora respira che

tra poco c'è Marina. Passa nata nottata insieme a te, c'è bella ancora, pure c'è l'istà città. E voglio a te per sempre, tu non si ruvi, per me si tutto come.

canzoni napoletane. Joliet, episodio d'amore.

0: ora.
1: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento, bella è sempre con te. Bella.
2: Bella radio, canzoni napoletane. Enzo Caradonna, Enzo Di Domenico, Mauro Nardi e Franco Moreno. Esce sole.

0: chiaro di luna sulla riva del mare. Chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella, Bella Radio. Canzoni napoletane.
1: Alessandro Fiorello. Senti come batte il cuore.

0: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
2: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
5: rispondi,
4: io ascolto sempre solo Bella Radio. Canzoni napoletane. A tutte le ore.
6: Bella è sempre con te.
7: Bella Radio. Canzoni napoletane.
8: Bella Radio.
9: Sono le 14 e 59 minuti.
10: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Questa mattina a Roma all'Assemblea di Confindustria, in platea anche il Presidente della Repubblica Mattarella. La principale enorme fragilità che ci riguarda è l'attuale configurazione dell'Unione Europea, un gigante burocratico che troppo spesso ha sacrificato la competitività, la crescita strategica sull'altare di approcci ideologici e tecnocratici, ha affermato la Premier Meloni, che poi ha sollecitato: chiediamo che faccia meno e meglio. Poi si è rivolta agli industriali: vi propongo di avviare subito un cantiere per arrivare ad una riforma comune della burocrazia in Italia. Oggi dobbiamo difendere le famiglie e le imprese dalla crisi. L'Europa cambi marcia per reggere l'urto di USA e Cina, sollecitato dal canto suo il presidente di Confindustria, mettendo in luce come i salari bassi siano uno dei motivi che allontanano i giovani dall'Italia. Servono scelte coraggiose per la crescita, rischiamo il deserto industriale nella UE, ha ammonito Orsini, che poi si è rivolto al governo: riallocare 20 miliardi senza aumentare il debito per crescita, sanità e scuola. Tragico incidente nelle Fiandre orientali in Belgio. Uno scuolabus è stato investito da un treno ad un passaggio a livello. Morti l'autista del bus, 49 anni, una donna di 27 anni e due ragazzi di 15 e 12 anni. Altri 5 studenti sono stati ricoverati in ospedale in condizioni critiche. Da accertare ancora l'esatta dinamica, sembra che l'autobus si sia trovato sul passaggio a livello a semafori rossi e barriere abbassate. Nel pieno dei negoziati di pace si riaccendono le tensioni militari tra Stati Uniti e Iran. Le guardie rivoluzionarie rivendicano l'abbattimento di un drone USA che era entrato nello spazio aereo iraniano. Nella notte l'attacco americano contro i siti per il lancio di missili e navi posa mine nel sud dell'Iran. Operazione difensiva, spiega il comando centrale americano, mentre le forze armate iraniane minacciano una risposta dura che si estenderà oltre i confini della regione. Si precisano i contorni della tragedia avvenuta a Napoli, dove un 12enne è stato accoltellato dal padre di 35 anni. L'uomo, tossicodipendente e con problemi psichici, ha iniziato a dare in escandescenze in casa, dove si trovavano anche altre due figlie, la moglie ferita nella colluttazione e il ragazzino accoltellato alla spalla all'altezza della scapola. Il 35enne ha poi cercato di togliersi la vita colpendosi alla gola e al volto. In stato di evidente agitazione è stato fermato dai sanitari giunti sul posto. Il 12enne ora è ricoverato in prognosi riservata. Nazionale sono 24 i calciatori convocati dal CT Baldini per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Spicca il gran numero di giovani presenti per una media di 20 anni e mezzo, con Donnarumma, unico big, a guidare il gruppo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Bella radio.
1: Bella. Canzoni napoletane. Bella. Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
4: 342 64 18 410.
6: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
7: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
6: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
7: Boutique della Frutta Marano e Figli.
6: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
7: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Su Bella Radio.
10: Tutta un'altra musica.
11: Tutta un'altra musica. Un viaggio di pura musica neomelodica oltre i confini.
12: Un viaggio oltre i confini.
11: Su Bella Radio. Oltre i confini.
10: Tutta un'altra musica.
13: E Marcello è presente, inizia il programma Tutta un'altra musica. Buon pomeriggio. Siamo puntuali più che mai, iniziamo alla grande con il tuo messaggio, il vostro, il loro, me, insomma, arriva un messaggio a raffica. Oggi mi è piaciuto iniziare così. 388-8292-885. Il vostro messaggio WhatsApp qui su Bella Radio TV, il tuo programma preferito è Tutta un'altra musica. Iniziamo con Bema e Ciro Rigione, a tutti buon

0: bene a me.
1: Eh sì, abbiamo iniziato con Bema e Ciro Rigione, stagunato, ma va bene a me, vabbè. Marcello, buonasera, sono Maddalena. Ciao Maddalena. Dedica il brano al marito Massimo Fichera con tanta amore. E un saluto a Marcello Rabisarda e famiglia, grazie anche a Ninuzzo Fichera. Fogliettine per te, insieme alla nostra bella famiglia e ai nostri belli figli. Certo, è tutta la famiglia Spartal, completissimo. Anthony per la sua Jennifer con amore, Tiziana Malfin, Maurizio da Palermo, saluta Marcello Rabisarda e famiglia, una promozione. E poi c'è la bella canzone di Anthony Lardo, questa bella radio TV. Vamos!

Ammazza che brano fantastico, Anthony Lardo con Oggi di Manep Stamp. Ciccio Spartano, come stiamo? Bene, tutto a posto? Bravo! Marcello, buonasera, sono Steffi, buon pomeriggio a te, a Milena, a Mary, a Francesco, ad Alfio con tanto amore, un saluto a te Marcellino, grazie. A poi, va bene, ma frate, ti voglio bene. Ciao, bello Peppe, stai nel mio cuore. Va bene. Allora, dicevo, Ines per il marito, i figlioletti, gli amici calabresi, lo staff di Bola Radio, Lucia, da Messina il marito Giuseppe, un saluto a Marcello Rapisarda, Cavalieri, Lorenzo, chi sta facendo? Sta mangiando? Sta facendo una merendina a brioscina, un gelatetto, insieme a Ninuzzo? Bravi, bravi, questa è una bella cosa. Ciao Ninuzzo, bacione a Rita, a Giusi, a Rossella, ah mamma benedetta la mia vita, amore mio, a tutte le vecchiarelle della casa di riposo del Carmelo, a Raffaele con la sua dolce metà. Mettiamo Nino D'Angelo e dopo arriva Nando De Marco. Ninuzzo! Lorenzo, andiamo al mare, dai! Yamungen, a mare, io Sparta, a mare, Niniema, mamma.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica, per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella Radio.
3: Tutta un'altra musica.

Nando De Marco con Stringhi de Fortanè. Marcello, buonasera. Alessandro Marino, bello. Ciao, vita mia, come siete? A posto? Certo. Sorellina Gloria, per te da parte del maritino con amore. Siamo a te, Ricate, Rico, tutta la famiglia Sapienza Marino, Marcello, la moglie e figlio, Letti e tutto lo staff. Grazie. Bello, noi ricambiamo io e la mia famiglia. Ciao Gloria, ciao Ale. Francesca, alla ragazzo con amore. Peluccio, ciao, vita mia, ciao alla signora Maria, tutta la famiglia Anastasi. Per voi la prossima canzone. Ma c'è la mia compara Domenico Spadaro con Francesca e vi metto, metterò Gioele. Gioele. Ciao Gioele, ciao Lino, Orazio, tutta la famiglia Spadaro al completo. Siete nel mio cuore. Compare lo ballo, compare, scompare. No, io non ho scompare, lui compare sempre. Ciao vita, faccio una Dalfio Bonnici, la moglie e i figlioletti, i nipoti, tutta la famiglia Bonnici, la famiglia di Martino Nicolosi. Signora Maria, buonasera. Ciao mio frate Martino, un bacio ai bimbi, anzi, ai figlioletti, perché tanti bimbi insomma sono spinduliti, sono grandicelli. Bacione a Salvuccio Marchetto, bacione a tutta la famiglia Fichiera, ciao Massimuccio, Nino, Alessio Ventaloro, ti voglio bene, a tutta la famiglia Ventaloruccio, il mio grande staff, Antonino Semidara, ciao Bello Nino, ancora Giuseppe Birò, bacione grandissimo anche a Salvuccio Mazzurco. Va bene, mettiamo Gianni Celeste, lo dedico tutto alla mia dolce Ombruccia. Voglio a te, Celeste. Ignazio Manita, magari per te, non farà così.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
3: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella Radio.
4: Tutta un'altra musica.

Adesso innamorata a cantare era Rico Femiano su Bella Radio TV, yes. Va bene, Marcello Rabistarda, buonasera. Allora, Carletto Mainz, ti voglio bene. Saluto alla moglie e figlioletti, nonché a Marcello, grazie, bello. Rosaria, l'amichetto del cuore, non chiamarci. Poi Edoardo da Centurbe, la zia Carmela, zia Rosaria, mamma Benedetta, Marcello e family. A posto. Nancy Coppola, la nuova canzone, ce la gustiamo, un brucia, che dici? Ah, moglie sono chi? Certo. Nancy Coppola, la nuova canzone.

Mamma Benedetta, stavi sognando? Zappulla per te, canta storie. Lorenzo, ci metti sta radio più forte a mamma. Niluzzo, è fatto? Hai messo la radio più forte a mamma Benedetta perché non mi ascolti nei radio. Apposta. Ah, perché quella era la canzone di mamma, è importante. Ciao Betty. Marcello Ravisardo, buonasera. Ciao Rosanna, grazie per il messaggio e grazie per i complimenti. Riccardino sgroia la sua stellina con tanto amore, dedica la prossima canzone a Marcello. Poi Agata, la figlia Corinne, con amore, su da Marcellino. Va bene, pane vino. Mettiamo Atanasio, per chi mi ha richiesto la grande Giusy, la canzone Sabato e Domenica.

Ah, ma sta canzone è bella, eh. Non me la ricordavo così bella. Sabato e domenica, Giussi Attanasio, è bella, eh, certo, è nuova, è nuova, è nuova. Non è lavata con perlana, è nuova, eh. Era a sabato e domenica, ci ho aspettato, ce l'ha a finire. Ce la devi smettere. Sta campana non funziona più, spacciasti, sembra tosti, vero? Spacciasti la campana? Ah no, sta suonando, gelati, gelati. Ah, sempre io, spacciavo tutto costo. È sempre lui. Ah. Marcello Rapisarda, buonasera. Oh, Martino Nicolosi mi ha mandato il messaggio, mi ha ringraziato per il saluto. Ma tu non mi devi ringraziare, fratello mio. Non mi devi ringraziare, lo faccio col cuore. A te, a mia sorella Maria, ai miei nipotini, a Giovanni, ad Alfio, insomma, tutta la famiglia Nicolosi, miei frati, te voglio bene. Manda lui un saluto a me e alla mia bella famiglia, mia moglie e miei figli, ancora Alfio Bonnici. Ciao, miei frati a Fiedo, insieme alla moglie, figli e nipoti. I tanti, cioè le tante persone, stavo dicendo dei fratelli, i tanti fratelli che vogliono bene Martino Nicolosi. Martino e i nostri fratelli, a tutti quanti con tanto affetto, al mio comparello, insomma, tutta la famiglia Spadaro. Ci sentiamo, bello brano di Gioele dopo. Per il momento c'è Fabrizio Ferri. Martino, mi raccomando, quando vai a prendere a scuola ad Alfio, dagli un bacio da parte dello zio Marcello, va bene? E anche da parte della zia Valentina. Poi, Marcello Rapisarda, buonasera. Luigi, un bacio per te e la famiglia di Bella. Marcello Rapisarda, buonasera. Maria De Ceriara, alla famiglia Toro, Marcello e famiglia. Ah, vabbò. Martino, gustate questo brano che hai finito mondo. Ciao, frate. Ma oh, non devi scudare il bacetto ad Alfio, eh? Al piccoletto.

la prima volta che ci siamo appiccicati. Passa sempre sotto a casa tua, che ha speranza di vedere. Ma tu non ci stai. Pure la luce sta studiata. Come mi manca, cuore mio. Tornammo insieme.

0: Super grande affare vendere in Eurofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
1: Le Eurofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Eurofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
4: Non solo alcolici.
5: In grosso e dettaglio.
4: Spegni la tua sete.
5: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
4: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
5: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
4: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
5: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
4: Info 348 10 50 454.
6: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
7: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella,

0: obiettivo. Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
1: Bella è sempre con te.
2: Bella Radio, canzoni napoletane. Bella Radio. Sono le 16:03. News.
3: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Chiediamo a tutta la politica un grande atto di responsabilità fatto di scelte ispirate a fiducia e coraggio, scelte fondamentali per tornare ad una crescita del 2% l'anno che non è solo necessaria ma possibile. L'appello arriva dal presidente di Confindustria Orsini in occasione dell'Assemblea Generale che si è svolta oggi a Roma. L'Europa cambi marcia per reggere l'urto di USA e Cina, ha sollecitato poi Orsini che ha messo in guardia: rischiamo il deserto industriale nella UE. L'Unione Europea è un gigante burocratico miope quando deve far sentire la sua voce, ha rimarcato anche la Premier Meloni che ha invitato Bruxelles a fare meno e meglio. Poi l'appello agli industriali: vi propongo di avviare subito un cantiere per arrivare ad una riforma comune della burocrazia in Italia. Oggi dobbiamo difendere le famiglie e le imprese dalla crisi. È di 4 morti il bilancio dell'incidente avvenuto questa mattina in Belgio, nelle Fiandre orientali. Uno scuolabus è stato investito da un treno ad un passaggio a livello. Hanno perso la vita l'autista del bus, 49 anni, un'accompagnatrice di 27 e due ragazzi di 15 e 12 anni. Altri 5 studenti sono ricoverati in ospedale in condizioni critiche. Da accertare ancora l'esatta dinamica. Sembra che l'autobus, diretto ad una scuola per alunni con bisogni educativi speciali, si sia trovato al passaggio a livello con il semaforo rosso e le barriere abbassate. I nuovi attacchi all'Iran avranno una dura risposta oltre i confini della regione. È la minaccia delle forze armate di Teheran dopo il raid notturno degli Stati Uniti ai siti per il lancio di missili nel sud dell'Iran. Questa mattina le guardie rivoluzionarie hanno rivendicato l'abbattimento di un drone USA che stava entrando nello spazio aereo dell'Iran. Le nuove tensioni militari si riaccendono durante i negoziati di pace mediati dal Pakistan. Nuova escalation anche sul fronte libanese della guerra. Nella notte un attacco aereo israeliano ha causato 12 morti nel sud-est del paese, mentre nel nord di Israele hanno risuonato le sirene d'allarme per una sospetta incursione di droni lanciati da Hezbollah. Vittime anche a Gaza, almeno 5 morti in un raid delle forze israeliane. Ancora un incidente sul lavoro, questa volta in provincia di Lucca. Un operaio di 30 anni è morto a Spianate, nel comune di Alto Pascio, schiacciato da una pressa in un'azienda che opera nel settore dei prodotti farmaceutici. Inutili tentativi di soccorso. Avviate le indagini per ricostruire le cause dell'incidente. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: Bella Radio. Bella Radio.
2: Le previsioni meteorologiche.
4: In collaborazione con Trebi Meteo.
5: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore i cieli risulteranno in prevalenza sereni sulla Sicilia, da segnalare solo la possibilità di qualche piovasco sui settori interni. Giornata di domani con situazione analoga, sole infatti prevalente, sempre un po' di instabilità pomeridiana sui settori interni e temperature massime fino ai 27-28 gradi. Caldo sì, ma senza particolari eccessi. Venti in prevalenza deboli o regime di brezza lungo le zone costiere con mari poco mossi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
6: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella Radio.
8: Tutta un'altra musica.
9: Come si è fatto giusto che non si? Io mi ricordo quando si è venuto a mondo, perché io e papà stavamo sempre zitti.

faticavamo e tornavamo a casa pure troppo da semana. Quanta pazienza che ti portavamo con papà. Mo si è cresciuto e ti è la stessa passione mia, che le cantava. E io potevo capire quanto ti voglio bene. Sono lì che si possa cantare una canzone

0: Cioè, mo mi dice la verità. Ti è piaciuto?
1: Come non mi è piaciuto? È pure troppo assai.
2: Ti è piaciuto? E magari assai, certo! Gioele Spadasta, siamo con Barido Felice, certo! Ciao, bello comparello, ma sono anche a Gioele. Un bacione anche a Giovanino Vezzosi. Bella sta canzone in coppia con Gianni, Gioele e Gianni Vezzosi con Canta insieme a me. A posto. Marcello, buonasera, puoi farmi ascoltare una bella canzone? Sono Peppe, certo, diventò Lello Kawasaki. Certo che sì. Poi Marcello Rapisarda, buonasera, pigia. Vado alla mazza. Sono Lorena, oggi è il compleanno di un uomo speciale, importante per me. Vorrei fare tanti auguri alla mia vita. Vi dedico una bella canzone, certo, metteremo mezzanotte e un minuto per una persona speciale, va bene. Auguri, buon compleanno e festeggiate di oggi. Loredana, anche per te e il tuo ragazzo. Marco, vai con Lello Kawasaki e poi per i festeggiati mezzanotte e un minuto. D'Alessio. Lui, sempre lui, il terrore della città, Lello Kawasaki. Enzo Di Domenico, questa è la versione originale.

0: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
2: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
1: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
2: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
1: 342 64 18 410.
3: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Tutta un'altra musica. Un viaggio di pura musica neomelodica oltre i confini. Su Bella Radio. Oltre i confini.
6: Tutta un'altra musica.

Fantastico il brano di D'Alessio, era mezzanotte e un minuto. Avevo qua tutto l'ambaratana a tutto volume. Che sogno sordo. No, non sono sordo, ci sento bene. Marcello, buonasera, sono Gloria. Oh, sorellina, manda un bel bacione con amore al suo maritino Alessandro Marino. E ricambia la dedica per Alessandruccio. Alessandro, tua moglie ti ama, la prossima canzone è tutta per te. Oh, glorietta del mio cuore. Insieme alla figlia Erika, al fratello Enrico con amore, alla mamma, ai nipoti, a Marcello, la moglie e i figli. Grazie a tutto lo staff di Bella Radio TV. Grazie Gloria. Alessandruccio, vi voglio bene, la famiglia Marino e Sapienza. Teresa, al marito con tanto amore, Sergio. Ciao Beddu, un bacione a tutta la famiglia Cassia.

Ammazza che voce! Fantastico il grande Finizio con Regalami i tuoi occhi. Marcello, buonasera. Buonasera anche a te, Yolanda, per Giacomo, con amore. Marchino Croazzo, number one. Ti voglio bene, fratello mio. Alla moglie e figlioletti, anche a Marcello, una buona serata, grazie. Poi, Ines, alla marito e figlioletti. Un saluto a Marcello, a tutto lo staff di Bella Radio TV. Raffaele, Raffaele, alla moglie Romina dedica il prossimo brano con tanto amore, tanti baci. Un saluto a Marcello e tutto lo staff di Bella Radio TV. Ciao Raffa, una buona serata. Daniele Marino, anche per te che piace Gianni Pirozzo. Va bene? Daniele, tofobè. Pazze te, ma sono alla mia ombra, tutti innamorati, i miei figli con amore. Gianni Pirozzo, la canzone è Pazza e te.

0: Zeta Pandetta. Andrea Zeta, Nico Pandetta con Lady. Oh yes. Barbarella, buonasera, grazie per il messaggio. Dopo metterò anche Calone. Un bacione per me e famiglia, grazie a te, una buona serata. Anthony ricambia la dedica per la moglie Jennifer con amore. Rita per tutto lo staff e per i colleghi di lavoro. Va bene, ciao Rituzza. Andremo una bella canzone di Alessio con Nico Desideri. E poi ci sarà una bella canzone di Joseph dal titolo Core Mia. Ultimi messaggi al 388-8292-885. Ancora mezz'ora insieme.
1: All'occhio le creature si da firme guarda buono, non ci trova niente male, trova solo

0: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353-495-1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: Anche oggi a piedi.
2: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
3: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
2: Noleggio auto a partire da 30 euro.
3: Chilometri illimitati.
2: Anche senza carta di credito.
3: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
2: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
3: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
3: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella Radio. Tutta un'altra musica.

Giuseppe Zampella con Cuore Mio, Cuore Mio. Anna, buonasera, questi sono gli ultimi messaggi, basta, poi stacchiamo la messaggeria. Anna e i colleghi di lavoro, Marcello, buon pomeriggio, buona serata, grazie. Ah, la campanella non funziona più, non c'è mai oggi la campanella. A spacciare, spattare, sei sempre tu, sei sempre tu. Francesco Calogero, un bacio per te, la famiglia Castorina e Musumeci, siete nel mio cuore. Santina da Messina al marito Antonio e figlio Lettino, chiamarci, grazie. Va bene, facciamo l'ultimo back to back, ci salutiamo dopo con l'ultimo brano. Per il momento c'è Antonio Cannata e dopo arriva una bella canzone di Stefania Lai, la nuova canzone.

0: Manuel, anche per te, la mamma Nancy, un bacione, anche perché c'è il back to back. Ciao Vipcar 24, Gianfranco Faro, un bacio, sei nel mio cuore. Bella.
1: Immagina la tua casa un'osi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella Radio.
3: Tutta un'altra musica.

tormentone, tormentone, Stefania Lai con Più giovane te. Ho salutato Gianfranco, ma mi scusai a Patrick. Patrick, ti voglio bene, bello dello zio. Ma sono al figlio, a Patrick, tutta la famiglia Faro. Ciao vita, io non faccio più saluti perché devo scappare, c'è l'ultimo back to back. Ci risentiamo domani alle 3, ma c'ho le mie care, mia moglie, i miei figli, insomma tutti quanti, a tutti. Un saluto circolare per tutti, Ciao Patrick, lo zio ti vuole bene. Vi lascio con Rosario Miraggio e poi c'è una bella canzone di Sal da Vinci, il tormentone. Saremo io e te. Oh, a domani, ciao.

0: Bella Radio. Bella Radio.
1: Canzoni napoletane.
0: Bella.
2: Revisione in scadenza.
3: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Non solo alcolici.
6: In grosso e dettaglio.
5: Spegni la tua sete.
6: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
5: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
6: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
5: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
6: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
5: Info 348 10 50 454.
7: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
8: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
9: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

chiama vita, è perché la vita si per me. E vota, non do saccerice la parola che le approva, ma tu mi puoi capire a papà, tu sempre contando con la me, non ti scorda mai, papà, sta sempre non passare a te.

0: Devi noleggiare un'auto. Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
1: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
0: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
1: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
0: 342 64 18 410.
2: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Asaia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
3: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

E mo che stai tremando a fare? Tanto prima Rocco sai, non accorgeva. A che serve? A che serve? Tu mi hai distrutto già. E già fornisci le gagne. Per me è fornuto già.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
1: Le oro follie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gellone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
3: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
4: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
5: La boutique della frutta lo sa, ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
4: Boutique della frutta Marano e Figli, solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
5: Boutique della frutta Marano e Figli,
4: strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
5: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Paura in onda. C'è e si sente. Un programma ideato e condotto da Mary Milani. C'è e si sente su Bella Radio TV.
8: Buon pomeriggio, belli! Eccomi, sono arrivata. Ciao miei cari, come state? È arrivato un po' in ritardo, ma l'importante è che ci sono. Come state? Come state? Tutto bene? Io vi do il buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati. Mary Milani presente anche in questo martedì 26 maggio, miei cari, come sempre fino alle ore 19. Vi ricordo il 388-8292-885, questo è il nostro numerino. Mandatemi i vostri messaggini perché noi siamo pronti per iniziare. Benvenuti a tutti!

È bellissimo questo brano. Tu, siamo ritornati in diretta. Buon pomeriggio, le 17.47. Ragazzi, iniziamo a leggere i vostri messaggini. 388-8292-885. Vediamo un pochino chi è che mi scrive da queste parti. Allora, Somery, mi piace la canzone, anche il video è bellissimo. Grazie Mimmo. Perché non mi si è spento il computer? Grazie Mimmuzzo, un bacio, sono contenta. Ciao Mary, sono Giusy, per i miei amori Davide e Noemi, vi amo tanto. Mi richiede la canzone Solo Amore. Sì, amore, te la dedico, grazie. Un ti amo alla moglie Romina, dicendole che è il dono più bello che la vita mi abbia mai dato dal marito. Poi c'è anche Steffi che dà il buon pomeriggio a tutti noi, al marito Alfio, con un grandissimo ti amo. E lei mi richiede Bomba Atomica, boom boom baby, te la metto tra un pochino. Intanto arriva LDA con H7, Poesie Clandestine. Ci risentiamo tra poco su Bella.

Poesie clandestine, bellissimo questo brano. Ancora un buon pomeriggio a tutti, miei cari. Sempre 388-8292-885. Allora, la prima ora sta per volare. Come state? Tutto bene, ragazzi? Tutto ok? Sì, vi dico che giorno 1 di giugno saremo nuovamente in diretta qui su Bella Radio. Ci sarà una bellissima puntata. Poi vi dirò tutto, tutto, tutto chi ci sarà. Sarà una di quelle cose belle. Allora, adesso, visto che Giusy mi aveva richiesto il suo amore per il suo Davide e la sua Noemi, tesoro, te la dedico con tutto il cuore. Io ritorno dopo! Mary Milani, solo amore.

0: canzoni napoletane.
1: Quando in fondo basta tu, per fare tutto più facile. Quando vado voglio a te, pure si sta ma appiccicata, e tu dici non parlami più.

0: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Anche oggi a piedi.
2: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
3: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
2: Noleggio auto a partire da 30 euro.
3: Chilometri illimitati.
2: Anche senza carta di credito.
3: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
2: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
3: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
3: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
7: Bella è sempre con te.
8: Bella Radio, canzoni napoletane.
9: Bella Radio.
10: Sono le 18 in punto. News.
11: Una buona serata da Barbara Salandri. Se in Italia e in Europa non saremo capaci di uno sforzo comune, perderemo la nostra industria, ovvero il 15% del PIL e milioni di posti di lavoro. A lanciare l'allarme dall'assemblea di Confindustria a Roma il presidente Orsini, che sprona l'Europa, cambi marcia per reggere l'urto di USA e Cina. Poi l'appello a tutta la politica, chiediamo un grande atto di responsabilità fatto di scelte ispirate a fiducia e coraggio, scelte fondamentali per tornare ad una crescita del 2% l'anno. L'Unione Europea è un gigante burocratico miope quando deve far sentire la sua voce, ha rimarcato anche la Premier Meloni, che ha invitato Bruxelles a fare meno e meglio. Poi l'appello agli industriali. Vi propongo di avviare subito un cantiere per arrivare ad una riforma comune della burocrazia in Italia. Soldati israeliani in azione oltre la cosiddetta linea gialla in Libano. La nuova offensiva contro Hezbollah supera i paletti della tregua, mentre un nuovo ordine di evacuazione viene emesso dall'IDF per due cittadine nel sud della valle della Bekaa. Secondo il Ministero della Salute di Beirut, 28 i morti nei raid israeliani nelle ultime 24 ore, oltre 100 i feriti. Vacilla intanto la speranza per un esito positivo dei colloqui tra USA e Iran mediati dal Pakistan, e mentre si intrecciano le accuse reciproche di attacchi, si fanno sentire i paesi dell'area. Lavoriamo affinché i negoziati tra USA e Iran portino a risultati positivi, dichiara il presidente turco Erdogan all'omologo Pezeshkian. Il presidente americano Trump intanto ha convocato una riunione di governo per domani a Camp David. La strage di Modena, la procura ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El Kudri, il 31enne che 10 giorni fa si è lanciato con la sua auto contro diversi passanti, ferendone 7 e tentando poi di accoltellare un'altra persona. Dovrà ora decidere il GIP. Se la richiesta sarà accolta, probabilmente sarà disposto un incidente probatorio. Accertamento opportuno, utile e necessario per valutare le sue reali condizioni e i reali moventi che possono averlo spinto, commenta l'avvocato del 31enne. Dai primi esiti delle indagini è emerso che il Kudri nell'ultimo periodo aveva cercato in rete informazioni su attentati simili commessi in Europa. Tennis al Roland Garros, un eroico Arnaldi supera l'olandese Griekspoor in rimonta per 3-1 al termine di un match durato oltre 4 ore. Questa sera esordio per Jannik Sinner al trofeo parigino, il numero 1 al mondo dalle 20:15 sarà in campo contro il francese Tabor. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
12: Bella Radio. Bella Radio.
13: Le previsioni meteorologiche.
14: In collaborazione con Trebi Meteo.
15: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore i cieli risulteranno in prevalenza sereni sulla Sicilia, da segnalare solo la possibilità di qualche piovasco sui settori interni. Giornata di domani con situazione analoga, sole infatti prevalente, sempre un po' di instabilità pomeridiana sui settori interni e temperature massime fino ai 27-28 gradi. Caldo sì, ma senza particolari eccessi. Venti in prevalenza deboli o regime di brezza lungo le zone costiere con mari poco mossi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: canzoni napoletane.
1: Bionda Mora Rossa, Marco Calone con questo brano bellissimo. Siamo ritornati, il mio amicone Salvuccio. Buon pomeriggio, principessa Mary, come stai, amica? Un bacio, ti voglio bene, anch'io, sai, ti voglio bene tantissimo. Ti mando un bacione grande grande. Sei sempre nel mio cuore.
2: Bella donna donna.
1: Ciao Francescuzzo, buon pomeriggio, tesoro, dimmi tutto.
2: Mi fai
1: tutto.
2: Ascoltare.
1: Vediamo cosa mi chiedi oggi.
2: Una bellissima canzone di Mauro Caputo e Emiliana Cantone. E poi voglio salutare a Napoli Fish.
1: Poi.
2: A Sebi.
1: Sì.
2: Del bar Via Playa.
1: Ok. Poi?
2: Poi voglio salutare a Maurizio Spamminato, Via Pubblicito.
1: Lui si fa la pubblicità
2: e
1: a
2: poi
1: tutti.
2: Voglio salutare.
1: Diremo.
2: Augurare una buona serata a Stefania Annino.
1: Ok. Abbiamo trasmesso?
2: No. E Stefi.
1: Ok, ciao. Bravo Francescuzzo. Ti mando un bacio, gioia, ciao. Poi, buon pomeriggio Mary, sono Lorena. Oggi è il compleanno di un uomo importante e speciale per me. Vorrei fargli gli auguri che tutta la mia vita... vorrei fargli sapere che tutta la mia vita. Vorrei dedicargli Gigi D'Alessio, mezzanotte un minuto. Grazie, ma certo, gli facciamo anche noi tantissimi auguri. Non ha scritto il nome della persona, però sicuramente lui sa che questa dedica è per lui. Quindi lei mi ha richiesto la canzone di Gigi D'Alessio, mezzanotte un minuto. E noi gliela dedichiamo da parte di Lorena facendo tantissimi auguroni. Torno dopo.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri, nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania, 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353-495-1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
3: Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
2: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
5: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
5: 342 64 18 410.
7: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
8: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Pino, mandiamo un bacione a Pino con questo bellissimo brano Tu sia vita. Un bacione. Ciao Mary, sono Santina, ciao tesoro, come stai? Saluto tutti voi di Bella Radio e un saluto a tutta la Napoli Fish, un saluto a mio cugino Alberto Belfiore, a mia cugina Francesca, un saluto a Francesco Calogero, a Salvuccio Viscuso e come sempre un abbraccio forte a mio marito Peppe Farina. Amore, un bacione grandissimo. Dopo ti metto il brano. Amica mia, oggi niente live, oggi San Filippo Neri, ma sei al Grest, Francescuzzo? Ti mando un bacione grande, grande. Mary, ciao, sono Maddalena, per mio marito Massimo Fighera vorrei dedicargli Tu sia forza mia di Anthony con un grande ti amo esagerato. Grazie tesoro, un bacio. Te la mettiamo, sì, dai, mettiamola. Questa so che è una di quelle canzoni che comunque vi piace, quindi ve la dedico un po' a tutti. Oggi andiamo sempre con brani romantici, lo sapete, e quindi ne approfitto. Magari lo scrivo bene, Tu sia forza mia, così forse riesco a trovare il brano, altrimenti no.
1: Ma io non lo so se ce l'ho questa. Forse è scritto in un altro modo.
0: Forza mia. Come si scrive, raga? Io sono un branato a scrivere in napoletano. Vabbè, ora la cerco. Nel frattempo, 388-8292-885. Questo è sempre il nostro numerino, ragazzi. Se ancora non l'avete fatto, mandatemi un messaggio. Che io vi faccio compagnia, voi fate compagnia a me. Se voi non mi scrivete, io cadda fa qua. Cadda fa, cadda fa. Quindi scrivetemi. Arriva Gianni Celeste, cuore mio. A tra poco.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella Radio.

nostra storia, Raffaello. Lo abbiamo appena ascoltato. Un bacione grande alla mia bella Lia. Voglio salutare Lietta, come sempre, perché so che sicuramente lei mi sta ascoltando. Quindi mando un bacione a Lia con un ti voglio bene grande, grande, grande tesoro. Ma proprio grande. Ciao Mary, sono Sabrina. Potresti mettere una canzone per mio marito Alfio Anthony su te, dicendogli che lo amo, certo. Perché quella di tesoro io non l'ho trovata, quella Maddi che mi avevi chiesto tu. Quindi andiamo con Anthony su te. Anche questa la voglio dedicare un po' a tutti quanti, perché comunque questa è super, super, super romantica. E quindi, visto che i nostri appuntamenti sono sempre super romantici, ve la dedico un po' a tutti. Nel frattempo sempre 388 8292 885. A tra poco.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking, parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione, solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking, parcheggia sereno, viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
2: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Ridocchio Carnale su Bella Radio, raga. Giovanna Del Sio è arrivata con questo bellissimo brano. Sono le 18.42. Allora, Francesco, mi aveva richiesto la canzone di Mauro Caputo insieme ad Emiliana Cantone. E quindi ora gliela vado a mettere, anche perché questa piace tantissimo anche a Lia, se non sbaglio. Dov'è? La devo trovare. Un attimo di pazienza, ragazzi. Era questa? Sì, ma come fai? E quindi la voglio dedicare anche a Lia, perché mi ricordo che a lei piace tanto. Quindi gliela dedico e la dedico a tutti. E si ritorna tra pochissimo, perché siamo quasi in chiusura.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.

conclude qui. Dopo la pubblicità arriverà Bomba Atomica, che oggi non l'ho messa, sono stata brava, ho messo solo amore. Noi ci risentiamo domani 17:19 su Bella. Grazie a tutti per avermi tenuto compagnia. Vi auguro un buon proseguimento di giornata, belli. Vi voglio bene, vi tengo nel cuore sempre. Ciao, a domani.

0: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM, ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
5: rispondi,
4: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
6: Bella è sempre con te.
7: Bella Radio, canzoni napoletane.
8: Bella Radio.
9: Sono le 19 e un minuto.
10: News.
11: Buonasera da Daniele Ovalli. Ancora in evoluzione la situazione in Medio Oriente, dove tra scaramucce belliche sembrano andare avanti i colloqui mediati dal Pakistan per arrivare ad un'intesa tra Stati Uniti e Iran. Secondo il Wall Street Journal, gli Stati Uniti hanno ripreso ad assistere il transito delle navi attraverso lo stretto di Hormuz. Domani Trump ha convocato una riunione di governo a Camp David. Intanto rientra a Teheran il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf, che è stato in Qatar come capo della delegazione negoziale iraniana. E continua l'escalation in Libano, dove le forze israeliane hanno ripreso con intensità l'offensiva oltrepassando la linea gialla inviolabile nella tregua. Ancora un ordine di evacuazione per gli abitanti di Mashgara e Samar nel sud della valle della Bekaa. Secondo il Ministero della Salute libanese, 28 sono le vittime dei raid israeliani nelle ultime 24 ore, oltre 100 i feriti. È un quarantenne di origine pakistana in stato confusionale, forse vittima di un colpo di calore, l'uomo avvistato mentre camminava lungo i binari nei pressi della stazione di Reggio Emilia. L'uomo è stato intercettato dalla Polfer, che lo ha affidato al locale personale sanitario. L'avvistamento intorno alle 15 ha provocato un rallentamento sulla linea dell'alta velocità Milano-Bologna, con una serie di ritardi a catena fino a 2 ore e disagi sulla linea.
12: L'economia.
11: In primo piano l'Assemblea Generale di Confindustria che si è svolta a Roma. Chiediamo alla politica un grande atto di responsabilità fatto di scelte ispirate a fiducia e coraggio, scelte fondamentali per tornare ad una crescita del 2% l'anno. L'appello del presidente Orsini, che ha poi spronato l'Europa cambi marcia per reggere l'urto di Stati Uniti e Cina. Rischiamo il deserto industriale nell'Unione Europea. Sentiamo.
13: La dimensione europea è l'unica in grado di reggere l'urto. Noi crediamo nell'Europa, ma siamo molto preoccupati per le scelte dell'Unione in questi ultimi anni. Un punto su tutti, Bruxelles non ha chiaro cosa significhi competitività. Come ci ha confermato il commissario europeo Sjogren, dall'inizio del mandato di questa Commissione, l'Europa ha perso 250.000 occupati nella manifattura, che si traducono in 1 milione di occupati nell'indotto.
11: L'Unione Europea è un gigante burocratico, miope quando deve far sentire la sua voce, ha rimarcato anche la Premier Meloni, che ha invitato Bruxelles a fare di meno e meglio. Poi l'appello agli industriali: vi propongo di avviare subito un cantiere per arrivare ad una riforma comune della burocrazia in Italia. Nel 2026 si stima che la percentuale delle persone a rischio di povertà in Italia resti stabile al 18,6%, quanto emerge dalle statistiche Eurostat, secondo le quali nei paesi dell'Unione Europea in media la stima sul rischio povertà per quest'anno sale al 16,4%. Il dato è in lieve aumento rispetto al 2025, quando era pari al 16,3%. L'avvertenza Electrolux dopo il nulla di fatto ieri al tavolo convocato al Mimit. Il ministro delle imprese Urso dà tempo fino al 15 giugno alla multinazionale svedese per ritirare il piano che prevede 1700 esuberi in Italia. L'obiettivo, spiega il ministro, è fissare un nuovo incontro per quella data e aprire un confronto volto a individuare una soluzione industriale condivisa e sostenibile. Il turismo in Italia continua a crescere. Nel primo trimestre 2026 gli arrivi registrano un aumento tendenziale del 4,2% in più.

Oltre l'8%, l'incertezza spinge al rialzo il prezzo del petrolio, con il Brent che viaggia intorno ai 98 dollari al barile, il WTI oltre i 90 dollari. Ed è tutto, a più tardi.

0: canzoni napoletane.
1: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento, bella è sempre con te. Bella.
2: Bella Radio, canzoni napoletane.

0: sono bagnato a suo tempo. Oggi fa 20 anni è diventato un capriccio e non si sente più chi la napoletana e non si sente più le canzoni una volta.
1: Al chiaro di luna sulla riva del mare chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.

0: super grande affare vendere ed orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia!
1: Le orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Revisione in scadenza.
3: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
4: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
5: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
4: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
5: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
6: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
7: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
6: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
7: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
6: 342 64 18 410.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Bella, bella radio.
10: Canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane. Bella. Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

0: non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Anche oggi a piedi.
3: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
4: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
3: Noleggio auto a partire da 30 euro.
4: Chilometri illimitati.
3: Anche senza carta di credito.
4: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
3: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
5: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: La concorrenza per noi non esiste. Da Assai a Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in Viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
1: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella
2: Radio. Canzoni napoletane.

0: se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre e solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
1: Bella è sempre con te.
2: Bella Radio, canzoni napoletane. Bella Radio.
3: Sono le 20 e un minuto.
2: News.
4: Una buona serata da Barbara Salandri. A Roma l'Assemblea Generale di Confindustria, alla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella in platea. L'Unione Europea è un gigante burocratico, miope quando deve far sentire la sua voce, ha affermato la Premier Meloni, che ha invitato Bruxelles a fare meno e meglio. Poi la sferzata sulla competitività.
5: Serve sicuramente un cambio di passo sulla competitività, perché è impossibile chiedere alle nostre imprese di correre sui mercati globali se noi siamo i primi a frenarle con meccanismi burocratici infernali, il peso soffocante di infiniti oneri amministrativi e regolamenti. La semplificazione e la sburocratizzazione devono essere il nostro mantra per spingere la forza propulsiva della produzione, non per frenarla.
4: La UE cambi marcia per reggere l'urto di USA e Cina, richiesta arrivata anche dal presidente di Confindustria Orsini, che poi ha messo in guardia: se in Italia e in Europa non saremo capaci di uno sforzo comune, perderemo la nostra industria. Poi Orsini ha puntato il dito contro l'eccessiva burocrazia.
6: Le 72 condizioni poste da Bruxelles per il via libera al decreto bollette del nostro governo sono l'ultima conferma di quanto sia lunare la burocrazia europea. Il nostro appello è uno solo: fermatevi!
4: Costo esorbitante dell'energia e salari troppo bassi anche oggi ai problemi degli italiani. Giorgia Meloni risponderà domani, attaccano le opposizioni. Soldati israeliani in azione oltre la cosiddetta linea gialla in Libano. La nuova offensiva contro Hezbollah supera i paletti della tregua armata, mentre un nuovo ordine di evacuazione viene messo dall'IDF per due cittadine nel sud della valle della Bekaa. E si aggrava il bilancio delle vittime nei raid israeliani: 28 i morti nelle ultime 24 ore, oltre 100 i feriti. Vacilla la speranza per un esito positivo dei colloqui tra USA e Iran mediati dal Pakistan, e mentre si intrecciano le accuse reciproche di attacchi si fanno sentire i paesi dell'area. Lavoriamo affinché i negoziati tra Washington e Teheran portino a risultati positivi, dichiara il presidente turco Erdogan all'omologo iraniano Pezeshkian. Trump intanto convoca una riunione di governo per domani a Camp David, mentre secondo quanto riporta il Wall Street Journal, gli Stati Uniti hanno ripreso ad assistere il transito delle navi nello stretto di Hormuz. Ancora una giornata funestata da incidenti sul lavoro. In provincia di Lucca un operaio di 30 anni è morto schiacciato da una pressa in un'azienda di prodotti farmaceutici, inutili tentativi di soccorso. Un altro operaio ha perso la vita schiacciato da un muletto in un'azienda del Reggiano, la terza vittima nella zona industriale di Catania. Temperature torride in Italia, oggi bollino arancione in 12 città, giovedì rosso in altre 4. Ondata di caldo anomalo e anticipato sul calendario anche nel resto d'Europa. 7 morti in Francia e temperature record nel Regno Unito. Sentiamo Nicola Compagnone.
7: Nessuna tregua, l'Italia boccheggia per l'ondata di grande caldo che ha portato sull'intera penisola un vero e proprio anticipo d'estate, con temperature fino a 35 gradi e valori ben oltre la media stagionale. Oggi bollino arancione in 12 città, numero che salirà a 15 domani. Giovedì la situazione peggiorerà ancora, previsto il bollino rosso a Bologna, Firenze, Roma e Torino. Bel tempo e temperature estive che interesseranno anche il weekend del 2 giugno, con rovesci isolati nei settori interni della penisola, come spiega Federico Brescia, meteorologo del meteo.it.
8: Se qualcuno decidesse di andare a fare magari un picnic sull'Appennino, sulle Alpi, potrebbe incontrare i classici temporali pomeridiani di calore, mentre chi sta sulle coste o in pianura nel complesso non dovrebbe trovare brutto tempo, ma sempre sole e caldo.
7: Grande caldo che sta attanagliando anche l'Europa. Londra ha registrato il valore più alto della storia a maggio, con 33 gradi. In Francia 7 persone sono morte per le alte temperature, fa sapere la portavoce del governo.
4: È un quarantenne di origine pakistana in stato confusionale, forse vittima di un colpo di calore. L'uomo ha avvistato mentre camminava vicino ai binari

0: Scende in campo contro il francese Tabura. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
1: Era l'unico avversario che non volevo incontrare. Quando lo guardo giocare mi sento male. Basterebbero queste parole di Clément Tabur per descrivere la forza di Yannick Sinner. I due, dalle 20:15, saranno avversari per la prima volta sul Philippe Chatrier, centrale del Roland Garros, l'unico grande slam che manca all'azzurro. Mesi intensi e senza sosta quelli che precedono l'esordio parigino del numero uno al mondo. Oltre Alpe, Sinner sogna di realizzare il career Grand Slam. Impresa riuscita solo a 9 tennisti nella storia, tra cui Alcaraz e Big Three. La corsa per la storia però costringe a ridisegnare anche la preparazione. Parola del supercoach Darren Cahill: non avevamo mai avuto un tennista che arrivava in fondo a ogni Masters 1000. Abbiamo concesso 3 giorni liberi completi subito dopo la finale di Madrid e lui odia prendersi i giorni liberi dal tennis. Abbiamo giocato un po' a golf e un po' a calcio. Ed ecco, ti ha accontentato dunque Yannick. Pronti, via, di nuovo in campo. Roma ti ha incoronato, Parigi ti aspetta per la gloria.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.

Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via

0: Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Non saci perché ti sto cantando questa canzone. Forse perché sono scemo una volta ancora. Se eravamo a porto lo coro, ci trovavamo ancora e ti cagammo a per l'indivico che sta amore. Ma che già fa? Ma che già fa se tu sei la croce mia?

Canzoni napoletane. Giovanna Desio, Perdutamente e te,

0: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia. In una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro. Sabato a pericena più karaoke a 18. E la domenica, pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef. Firmata Mavilla.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Oh, oh, oh, bella, bella, bella radio.
3: Canzoni napoletane.

0: per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.
2: Rossella Feltri e Franco Moreno. Me basta.
3: Basta tu guardare in da chi stuocchio e cammina pa mano fuori mare. Ma basta tu incontrare per due minuti e ma basta capire non mi zittito. Ma basta che te vedi so contenta una volta in mezzo a 10 appuntamenti. Ma basta un miracolo ogni tanto ad un pensa che si innamora di me.
4: Ma basta solo che mi stai vicino e non mi importa che non mi fa bene. Io cambio male quando stai lontano perché sono troppo innamorato di te. Ma basta l'ombra tua che sono contenta, ma basta sto sorriso accattivante, ma basta solo che...

basta che ti faccia l'uregale e ti sta a fianco se ti sento male. Ma basta che morisci una parola, perché si arriva a che tu mi piace. Ma basta poche te perché sei bello, che sto respiro caldo mo fra spalle. Ma basti da pensare a caramelle, solo che non riesco a pazzire.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.
2: Ed è un po' che vorrei, ma ancora.
1: Gianluca Di Palma, a Regina di sta città.

0: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella, Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Fabiana e Nando De Marco, sì, non si tu.

0: Bella radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Ida Arendano, amarti o perderti.

0: troppo nanna ancora in notte, che mi vengono in scuro tutte le cose che non tengo e che c'è persa quando non sto giù con te.
1: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
2: Mario Forte, N'amore sincero.
3: Scusalo,

0: canzoni napoletane. Ciro Rigione, Famme capì.
1: Già cominciata così,

0: canzoni napoletane.
1: Gianni Fiorellino, Appiccicate. Maria.

0: Bella Radio. Sono le 21 e 58 minuti.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: bella radio. Canzoni napoletane.
1: Luca De Vivo e Morena, l'amore fa così. Arriva.

canzoni napoletane. Alessandro Fiorello, vorrei dirti ti amo.

Lui che ha spento la tua luce e ti ha rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa un aguaglione, un piezze mascalzone.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
2: Sogno napoletano.
3: Tu sei debole mia, non so ci come combinato, ma mi fa tasci scema.
4: Basemo da poco, non c'è vero nessuno.
5: Bema, fit Nando De Marco, notte in hotel. Bema.

0: canzoni napoletane. Francesco Merola, parla con me.
1: Tu volevi

0: Quando uomo può partire, mi raccomando, si vai lontano. La cartolina, non ti scordare.
1: E tu te l'hai portata la cartolina? No, non te l'hai portata. Papà spera solo che ti stai divertendo. Sicuramente ti incontrato tutto noi, Pino Danilo, Massimo Traino, Renato Caratone. Io non lo so se mi stai sentendo, come dice mamma. Ma se ovvero è così, a noi ci manca assai. E Napoli.

0: rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio, canzoni napoletane.

0: bella radio, bella macchina.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.

0: Carmelo Zappulla, ipocrisia.
1: Rivederti con l'altro uomo che ti vive accanto mi lascia indifferente. Ora che fra noi due non c'è più niente, ora

0: sulla riva del mare. Chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella, bella radio.
1: Canzoni napoletane.

canzoni napoletane. Nico Pandetta, non ci faccia scappare.

Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

0: Canzoni napoletane.
1: Che codani, si due e se vonne.

0: la radio. Canzoni napoletane.
1: Ivan Granatino, Piccerè.
2: Si incontro solo a sciaparle te.

per la strada per dirsi un ciao e poi si va via per paura della gente. No, ma la vita dell'amante non si può fare. E scegliere, o stai insieme a essa, oppure devo costruire una vita insieme a me.

E sto male che non sa se addostaia che fai. Si scino tu solo a fa spesa, state accorta mezza vita. Come fa fredda stasera? Non devo stare leggero che prendi subito la freddura. E se stai malata, chiede una pacienza se sta vicino a te come facevi io. Come sono scemo che ti voglio bene ancora. Tu scrivo sempre pure in te canzone. T'ha scattato con un regalo per Natale. Come se tu stessi ancora qua.

Canzoni napoletane. Clementina o VNT.

0: cantare.
1: Ma senti, son ca voce che intena, niente. Mentre partono i bastimenti, ci rimane soltanto vient, o vient.

0: Canzoni napoletane.
1: Anthony, non sapim sta lontan.
2: Non me

tempo che non passa male. Ma voglio che una cosa da sapere. Se chi lo considera fisso, rinda tutte le cose che faccio. E non puoi immaginare come sto male, che non ti tengo vicino.

canzoni napoletane. Antonio Zinna, Il mio sogno.

gelosia ci risentimento. Quando colpisce non ti fa avere più niente. E se perde nel sti cuore sente sempre più dolore. Ma i pettici tengo vero, è con me che agnavo

Angelo Cavallaro, Forever.

Nello amato, a mugliera più carnale.

per me sia la cosa più bella che questa vita mi ha potuto regalare. Per me sua moglie si accompagna, si l'amante, innamorata. E tutte le parole di questa canzone sono dedicate a te. Sia vita mia, sia vita mia.

persona sta in me, tu sai regine su come pare una favola. Nessuno da voi si umilia, si fa lavoro in realtà.

Mauro Nardi, Core Carnale.

0: da anni quando mi va bene.
1: Quando ci mettete mi fa amore.
0: Ma che ne sanno quando.
1: Io ti cantavo sempre sta canzone. Come riscornosi, a nascondivo le emozioni. E se io destino ha voluto che ci eravamo incontrati.
0: Che solo noi potessimo.
1: Che sta canzone che ci fa sposare.
2: Bella radio.
3: Sono le 2 in punto.
4: Non lo hai ancora fatto?
5: Non lo hai ancora fatto?
4: Fallo adesso!
5: Fallo adesso!
4: Scarica l'app gratuita di Bella Radio! Ogni giorno un